0: Di Robert Schumann avete ascoltato Variazioni in Fa maggiore per pianoforte sul nome Abegg, opera prima. Pianista Yevgeny Kissin.
1: Toivo Tulev. And then in silence, there with me be only you. Per coro misto a cappella. Coro filarmonico da camera dell'Estonia diretto da Paul Hillier.

Di Toivo Tulev avete ascoltato And Then in Silence There With Me Be Only You, per coro misto a cappella. Coro filarmonico da camera dell'Estonia diretto da Paul Hillier.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Antonio Bazzini. Scherzo variato per violino e orchestra d'archi su temi dall'Invitation à la valse di Carl Maria von Weber. Violinista Carlo Lazzari. Orchestra d'archi, i solisti filarmonici italiani.

0: Di Antonio Bazzini avete ascoltato Scherzo variato per violino e orchestra d'archi su temi dall'Invitation à la valse di Carl Maria von Weber. Violinista Carlo Lazzari. Orchestra d'archi i solisti filarmonici italiani.
1: Giovanni Pierluigi da Palestrina. Assumpta est Maria. Mottetto a sei voci per coro a cappella. Parte prima. Assumpta est Maria. Parte seconda. Qui est ista. The Tollis Scholars. Direttore Peter Phillips.

Di Giovanni Pierluigi da Palestrina avete ascoltato Assumpta Est Maria, mottetto a sei voci per coro a cappella. The Tollis Scholars, direttore Peter Phillips.

Arcangelo Corelli, sonata nona in la maggiore per violino e basso continuo, opera quinta, versione di Francesco Geminiani. Preludio, largo, giga, allegro. Adagio, tempo di gavotta, allegro. Susanne Scholz, violino, Michael Hell, clavicembalo.

0: Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata nona in La maggiore per violino e basso continuo, opera quinta, versione di Francesco Geminiani. Susanne Scholz, violino, Michael Hell, clavicembalo.
1: Ludwig van Beethoven. 12 variazioni in sol maggiore per violoncello e pianoforte sopra un tema di Handel. Tema, allegretto. Variazioni dalla prima alla dodicesima. Violoncellista Yo-Yo Ma. Pianista Emanuel Ax.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato 12 variazioni in sol maggiore per violoncello e pianoforte sopra un tema di Handel. Violoncellista Yo-Yo Ma, pianista Emanuel Ax.
1: Igor Stravinsky, concerto in re per orchestra d'archi, dedicato all'orchestra da camera di Basilea e al suo direttore Paul Sacher. Vivace, arioso, andantino, rondò, allegro. Stuttgarter Kammerorchester, diretta da Dennis Russell Davis.

Di Igor Stravinsky avete ascoltato Concerto in Re per Orchestra d'Archi, dedicato all'Orchestra da Camera di Basilea e al suo direttore Paul Sacher. Stuttgarter Kammerorchester, diretta da Dennis Russell Davis.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: César Franck, preludio, fuga e variazione per organo in si minore, opera 18, numero 3 da CPS pour Grand Orgue, dedicato a Camille Saint-Saëns. Organista Christopher Herrick.

0: Di César Franck avete ascoltato Preludio, Fuga e Variazione per organo in Si minore, opera 18, numero 3 da CPS pour Grand Orgue, dedicato a Camille Saint-Saëns. Organista Christopher Herrick.
1: Johannes Brahms. 25 variazioni e fuga in Si bemolle maggiore su un tema di Handel. Opera 24. Pianista Olga Kern.

0: di Johannes Brahms avete ascoltato 25 variazioni e fuga in si bemolle maggiore su un tema di Handel, opera 24. Pianista Olga Kern.
1: Richard Strauss, Metamorphose per archi, arrangiamento di Rudolf Leopold per settetto di archi. Chuichi Okada e Manon Galy, violini. Manuel Vioxjud e Grégoire Vecchioni, viole. Bumjum Kim e Aurélien Pascal, violoncelli. Laurent Durantel, contrabbasso.

Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Metamorphose per archi, arrangiamento di Rudolf Leopold per settetto di archi, Shuichi Okada e Manon Galli, violini, Manuel Vioque-Jude e Grégoire Vecchioni, viole, Bunjum Kim e Aurélien Pascal, violoncelli, Laurent Durantel, contrabbasso.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto numero 14 in sol maggiore per archi K387. Allegro vivace assai, menuetto, andante cantabile, molto allegro. Quartetto Van Quyck, Nicolas Van Quyck, Sylvain Favre-Boulle, violino, Emmanuel François, viola, François Robin, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il quartetto numero 14 in Sol maggiore per archi, K387. Quartetto Van Quyck, Nicolas Van Quyck, Sylvain Favre Boulle, violino, Emmanuel François, viola, François Robin, violoncello.
1: Dmitri Shostakovich, concerto numero 2 per violino e orchestra in Do diesis minore, opera 129, composto nel 1967 e dedicato a David Oistrakh, moderato più mosso, moderato, adagio, adagio allegro. Violinista Arabella Steinbacher, orchestra sinfonica della Radio Bavarese diretta da Andris Nelsons.

0: di Dmitri Shostakovich. Avete ascoltato concerto numero 2 per violino e orchestra in Do diesis minore, opera 129. Violinista Arabella Steinbacher. Orchestra sinfonica della Radio Bavarese diretta da Andris Nelsons.
1: Carlo Antonio Marino, concerto a 5 con due violini obbligati, largo e spiccato, allegro, adagio, allegro. Stefano Montanari, violino, ensemble barocco Carlo Antonio Marino, Natale Arnoldi, direzione.

di Carlo Antonio Marino abbiamo ascoltato Concerto a 5 con due violini obbligati, Stefano Montanari violino, Ensemble Barocco Carlo Antonio Marino, Natale Arnoldi direzione.

Rai Radio 3. Johannes Brahms, variazioni in si bemolle maggiore su un tema di Haydn per due pianoforti, opera 56b. Tema corale di Sant'Antonio, andante. Variazione prima, andante con moto. Seconda, vivace. Terza, con moto. Quarta, andante. Quinta, poco presto. Sesta, vivace. Settima, grazioso. Ottava, poco presto. Finale, andante. Marta Argerich e Nelson Friri, pianoforte.

0: RAI Ladinia Notiziar.
1: Bagnudas e bagnus al notiziar in comerta je vint 3 giugn. Tantar notizias attualitei approfondimanc nuns in cua baie tantar atart gis argomanc. La reforma del statut d'autonomia gvan forza in cua e di design della Brexit. La decisión de prohibir eventos sportivos motorizados sobre 1600 metri e las zonas sensibles. Spoinst la lerca posta son urt strada por i ciclistas que va se perdo en el sela el pordu. Tcaje ator non baiunst el noticiar da incu. Moi junts en da improia es comenciun con la reforma del statut d'autonomia que va in forza incu. Alexia Grossi.
2: Con la legge costituzionale passata da lettura doppia la Camera e il Senato l'ultimo giorno di domenica gestan, già da sutiro le contanze nuove in linea di contanze che fava gite sprodotte gli anni passati. Il strata di contanze la legislazione e l'amministrazione dei settori dell'urbanistica, dell'ambiente, sono la strada e sono il personale e sono gli orari di giauri dato il commercio. Tantri i primvari concreti e sutiro il sempre laurea a livello legislativo per deprare la proposta di più norme d'attuazione. Al dato del presidente Südtirol, Arno Kompatscher, in ogni argento un traviato importante, con il bujang zang de ginante a mettere in pratica la novità della riforma del statuto d'autonomia. Al dato dell'ex parlamentare e esperto d'art costituzionale Karl Zeller, si tratta di ben 31 competenze in giaura per quel di più possibilità in Zeller che viaja a pensare ben d'an fe i vares a fe leggi con fondamento in ciò per scrivere corse dal governo centrale o dalla

0: constituziona, perche ha dan fet cun i ladins i el criticas per il fat che il resta na dependanza etnica e partitica de si rappresentanza di gremiums provinciei e comunei.
1: In altra notizia a livello provinciale e internazionale, all'atlet sud-tirolese Alex Schwarzer ti va in trattante di doping, dopo analisi della Germania e si dimostra la duranza della sostanza EP, al giungo Roman Clara.
2: L'accusa nuova di doping contro Alex Schwarzer, che gareggia la disciplina della marcia, e da vai indo ad ore sostanze proibite. Alla do l'agentura contro il doping della Germania, il new chafessi della proa dell'urina, coincide il cara del sangue, la sostanza dopanta EPO. L'atleta si tiro legge in scegno sospenu delle competizioni sportive. Schwarzer ha ratta che la sospensione sarà un amante pur tutta la vita. Al contestaia deve tutta la sostanza EPO o d'altre sostanze. La proa è nuda tutta da uritra tra i campionati stodas. L'atleta di 41 anni, che è campione olimpico, ne ha di buona intenzione di essere fan in le prossime istanze. Suo avvocato Gerhard Brandstetter ha detto che agnerà da mané d'altre proes.
3: In cui è l'avviso di Jain, anche le nuove la Gran Bretagna, il referendum per il Brexit, ai 23 di giugno del 2016. Davanti a lotta con una maggioranza del 51,9%, il Itadus, che è pur che la Gran Bretagna agis fuori dall'Unione Europea e dal marcio interno europeo, ci che poi c'è nu concretizzato una fase di transizione del scomanciamento del 2021. Se il caso è buono o male, se un caso va in linante debattuto. E proprio in ir al premier britannico Keir Starmer, delle sue dimissioni dall'incaria, dante l'altro do critiche a suo stile da manager. Suo successore in cerce del partito di Labour sarà l'ex un volta di Manchester, Andy Burnham, considera un rivale interno di Starmer.
1: E non sanno la lia da mondo del Sud Tirol che tolse buon la decisione della giunta provinciale da proibire vanti sportivi motorizzati su 1600 metri e delle zone sensibili. All'interno di primavera, Roman Clara.
2: Il presidente della Lia da Monte del Sud Tirol, Georg Simeoni, ha tutto con approvazione la decisione della giunta provinciale da proibire eventi sportivi motorizzati sulle strade statali e provinciali, che sono a 1600 metri d'altezza dal livello del mare e te zone sensibili, che caratterizzano la regione Dolomite UNESCO, te parchi naturali e il Parco Nazionale del Stil Sarjoch. Bile da 20 anni in ca è una delle nostre sgiranze da smendrire il traffico sui giusti del Sud Tirol. Un tutto buon perché la decisione della giunta provinciale da fa valte cash settur in sue Simeoni. Zanil informò da Udai in sue la lia da monte in comunicato stampa che questa regola venne applicata dal commissariato del Guern a due mai comuns. Questa regolamentazione nuova è la sluta preoduta del giude Ferrara e due segnali importanti per smendrire il traffico sui pori giusti. Mo Simeoni ricorda ince che questa decisione è ma un prim vare. La politica e l'amministrazione provinciale mas ci fede altre soluzioni per scone la natura e per garantire inant una buona qualità di vita per su cittadins.
1: In Romagna per strada è il traffico. Sulla strada del Sella e del Pordù della Pert Fasciana, a Zanic la provincia di Trant realizza una lerca posta su un'altra strada per i ciclisti che va su Pert, con strisciure segnate sull'asfalto. E un altice che i ciclisti non si dice, Stefan Pescoldaro?
3: Bel da 4 anni in ca, ai ciclisti a disposizione striare la posta, con strisciure segnate sull'asfalto, sulle strade di giusto frare del Sella e per il Sud Tirol. Zanice è per la fasciana del Sella e Pordù, o la calesendere manco l'erges, 90 cm circa, e all'inceva l'interruzione, questa è una critica. Ma in generale i ciclisti e le cicliste dal contante su Cagliaro Spugnu in ir, al collega Andrea Selva.
4: Ti dà un punto di riferimento di stare non accoppiati, quindi stai sempre in fila e è molto, molto sicura secondo noi.
5: Io l'avevo fatta in precedenza, quindi qualche anno fa, e ho visto subito la differenza, quindi per me è tanta roba.
6: È solo una riga sull'asfalto, esatto, è proprio così. Eppure dà quella sicurezza sia al ciclista e alla macchina che sa che non deve oltrepassare.
7: Quindi rischiamo che ci tamponino, ci vengano addosso, quindi per noi questo diventa comunque un limite, una paura ogni volta che usciamo sulla strada.
8: Ci vuole impegno un po' da tutti, un po' da tutte le parti, sia da parte delle auto ma anche da parte dei ciclisti. il ciclista è sempre a rischio, insomma, andare a urtare con una macchina. Quindi, però abbiamo notato che anche le macchine sono molto diligenti e rispettano le regole.
3: Castes les minungas de malguin ciclist sono il sella, sono le striares noies pur les rodas, e in c'è tanginant cal sgarantage più sicurezza. Gli adiungi c'è la minunga de nusti e de nostira sono il giù de sella, che è più critics.
9: Secondo me induce a sbagliare. La carreggiata è sempre uguale e la gente non capisce che in realtà si trova su due corsie più strette.
10: Cosa bisognerebbe fare allora?
9: Come fanno in Val Gardena, allargano la strada e fanno la backlight.
5: Non è ben chiara a tutti come usufruire queste linee tratteggiate. Speriamo che sia un passaggio per poi avere una vera pista ciclabile.
3: Il presidente del Trentin, Maurizio Fugatti, alza fora che per il momento si tratta di un esperimento.
0: I carabinieri ha fatto più controlli per contrastare il traffico di droghe di Gardaina e la bassa valletta dell'Isarc, contro tre persone si è fatto denuncia, anche da altre nove persone e unite segnalate alle autorità. Gli uni sequestrati 100 grammi di droghe anfetaminiche, dopo la quantità di hashish, marijuana e cocaina. Si controlli ai carabinieri a bul sustani la unità con i chance antidroga dell'Eifers.
1: A Burnec, un candidato da legit, pur vede passare l'esame della patente con una microcamera e cuffie sull'usurato, pur c'è fesso risposta da valgugna al computer. All'inizio di tanto, pur trappolaria, da più non si dice Roman Clara.
2: A Burnec, un candidato di degenu ein da legit, fatta danda più stis l'esame di teoria pur c'è la patente. Don controlla i carabinieri c'è fè pro il candidato in mini router di gofa, le pronce cuffie e una microcamera a sconiuda la maglietta. Le risposte sono state lasciate dal Savai da Nara da Brescia. Il giorno paga 500 euro una persona che ha idea di organizzare l'ingianata. Due news da stante per trappolaria. Il direttore della scuola per fare la patente, Claro Ulli Focherini, dice che troppe persone da fuori di casa adorano la patente per laurea e che conoscono l'ingazzo impedimento. La regione Trentin Sud Tirol è in generale più rida fa la patente che le altre regioni dell'Italia. Inche Focherini, che dice che attualmente è il più saurida fa l'esame co tanda 20 anni, canca leggiamo di più domande. Tem valgono aule l'esame l'ingegnista le apparati di disturbo delle frequenze per bloccare le comunicazioni che va al din fora del salf.
1: E giungenant con le manifestazioni, Roman Clara?
2: L'Ufficio Mobilità della Provincia organizzava a domani al Comune di Corvara la Bergstadt per le rode su una piazza di Comune. Più visa in cui ci sono le strade domise. Al vincere le rode perché il povignon conduce a rode alla scelta di ban. Na cena sotto le strade con un menù e accompagnamento di vins, era organizzato il 30 di giugno su una piazza di Ligia Calfosch. Le iscrizioni sono fatte online o di uffici turistici. Al sarà in c'è un accompagnamento musicale delle due domiste e in c'è la possibilità di fare un'escursione a pagamento sulle le erbe, che sarà tema della cena. Sulle stesse burtampe viene la manifestazione spostata ai 2 di luglio. L'Istituto di Micura di Rüve si invia a bella la durata della mostra di Michael Riffessar e in vendere ai 10 di luglio dalla 6 da sera del salf dell'Istituto di San Martin. La mostra è aperta dai 1 ai 26 di luglio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.
0: Missing Glaciers, Missing Mika, il titolo della mostra che già arriva a Castena, il tubla da Nives Zalva, e che era strappata da Udaivia per tutto il mese di luglio, a matrora è l'artista Vilma Kammerer. E la cera si è per scomparì e con una scomparagnia me la dlaccia, ma c'è un toc di nostra identità e memoria. La mostra del tubla da Nives sulla sa del mesung a chi che ti c'alla, di una esplorazione emotiva del mudamento climatico, tanto da pancia d'atmosfera. Sfera installazioni suggestive sarà il motore un gran teppich fattore di cautre isotermiche d'emergenza, l'uelvestro un simbolo del paradosso della persona che vuole salve ci chie per scomparì. Vilma Kammerer, l'orancia con scipa e spiedl per rendermi l'idea della dlaccia e lega. Tresi spiedli, poi vigida d'auris la mostra sauda in stas, i uelvestro non vita una riflessione su un liam sot d'antre l'esistenza umana e l'ambiente che si muda. La vernissage in venerdì quang ai 26 de giugno dall'otta sera, da viarta resta la mostra del tubla da Nives, in ai 26 de luglio, duci di sora che de lunes. Dai 26 giugno in King ai 5 luglio il sono il programma la 44esima edizione del Südtirol Jazz Festival con una linea di concerti Niamea Bulsang manciantar via passa 50 i concerti dan dut welte lustig grand suggestion dan turkish la cappella de San Silvester de Val la inaugurazione del festival sarà al Neutek Park a Bulsang un casvaner di con la Gard Nielsen Supersonic Orchestra della Scandinavia orchestra che se spartirà su i dis dort de mandra gruppes e una de caste sonirà de Gerdaina per teni concert de Val dalla cappella de San Silvester un sada ai 27 de giugno dalla undestangmes di con i Supersonic Horns.
1: Nang schlüjönjungs chamas previsions del temp in que domis des es il chils curim put plü alla do di meteorologs in stomangs a spitteln des soret lebung chad dang miste cun chilem pü plü da neo domis de. Per la città di Balzang ed altri raiuns in Ceria in quel livello d'allarme cuce. Dutta la popolazione è più a rischio per disturbi alla circolazione e colpi di cialt alla do del centro provinciale segnalazione. Tanta dut persone di te, mitungs e gente con malattie croniche desistono particolarmente a rischio. Le temperature più alte sono a 30-35 gradi a livello provinciale. L'una di cialt desdura in anz tutta l'edma e desarrange il punto culminante trattang il fin d'edma. I consessi esperci e da par trup chistis o di 2-3 litri al dedega o da datras buandas senza zucker. Andis mangi speises lisiras regolarmantar. Ste assuradl trattang il sores più cialdas o inci fadia del corp e da evite. Cash vel inch suelalt ule kirais il suradl e plus sterch e le rischt burjadas da suradl e colps tschalt aumentaia. Che sun liade n des niestes mentie da partre paiga. I apartamans ti raiung sulla cali particolarmant arciat kishtis des nisch conad reis il suradl direcch con chalusias e rolos da dumang et nöt desiniaria bu. Le temperature più basse vengono da 14 gradi paesi della Ladinia, da 25 a 29 gradi massimi. E giunse anninante con Ladinia Live, con la tecnica vengono da Naman Karl Pfeiffer, pro il microfono vi saluti io, Mara Miribu. Adiutasi a tutti in antem buona scuta su e bel domiste.
10: Ladinia Live. Microfons da Vierge sono attualità e cultura. Conduzione Sara Frenner.
11: Alle tre Kerch, alle due sei schön bei News a dutte sie Deutsch, os cascotais il sonnes de Rai Ladinia. Forse de plus de os al di che il Museum Ladin Cestellatore Ursus Ladinicus a presenté ai 5 de giugno na descoberta de Morvuia. Arnen vadung fu stu preistoric che conta de nostra contrada pur sucare d'Ardadi. E cas repertnes dis ince val de plus por sura la fauna e tirs che vioza cancles Dolomites. Per descoprire tutto ciò che si scogne da i corni di alci che noi salutiamo, mai chiedi un esperto di questo campo, in cui veniamo al paleontologo Hervik Prinot.
12: Buon giorno a tutti.
11: Hervik, corni di alci, ci pompa a visa si immaginare con questa scoperta?
12: Sì, è una grandissima scoperta, che si tratta di due corni di alci della Valbadia. E chi c'è non resta di un tir che è morto, ma resta de corni che uni produi dan mandel de alch. A jac kish tieres piert i corni unian d'auton o als kumachamant l'invierni. Kasht una grandissima fortuna prnaus. Al prim corn i uni abina sun Chaolong pra la station aval de lift costorata del 2020. Ilo ana pakker kumacha a jave i la Maria Trebo i roa le pro i a abina kash korn. Ela makhda i pona son stabung de rakunasher ke kash ien korn de alch. Puk da ma ker da su la Laura Fornasier de Laila i ela ma dispo ela aspa angantel korn po sonji ala chafe i pona ma mostra un secondo korn bellissimo ke ela a abina adum a sinapota Sara Venturini de Verona tliet suia su del rue Charret d'entre la capanna alpina e la cava Charret. E lo che fa proprio sul fondo di questo ruf e ai la binai lo e ponna ma ai contatta duch cancia dum Sibela Maria Trebo sia la Laura Fornasier e la Sara Venturini ma a ma tu a disposizion Kishkorni per i matrora tl museum Ladin Ursus Ladinicus
11: Herwig und Kishkorn e fosc later e completamente luminus blanc tu di pacash
12: e cash fova propina maruella a ja che Kishtoi Korni van da ambiance completamente das franch il corn del chaulong ie uni prdu ta en vedel paluk per tu das di zum hochmoch Kaliam ambient, ulak l mancia l'ossigen, ulak lie scialdi tuma, e ulak a kis reperc pos mantani per milas e milas d'anni, pensong me ai morts che abina da kis palus la sud l'Irlanda, che sta morleichen, kocken di dis angekalles a milas e milas d'anni. E per kalt kis paluk, ie kis korn deventa bel scur. Dut naut ambient fova il corn che unia bina pra la cava charè, lo savompo, che è una cava da Dolomiti, lo van ta ora giara e sablon da Dolomit, in i cash corn e fina te cash material blanc, i cash material contan chal di carbonat, e te un ambient con chal di carbonat po un os in corn se mantani anche per mille o per milioni di anni. Meca cash corn appena già tal color del Dolomit e bel blanc.
11: Na morveia che inviung sambai ducancia gia ticceret il museum Ursus Ladinicus a Sanchez-Chang e ratti duce curius tan vedli epa kish corn effettivamente e ci sorde studi e in rescides ampa po du fa por sura kish reperch.
12: L'età è straordinaria, kish corni ong manda a un centro specializzà per la datazione al radiocarbonio, che fosse alla CEDAT dell'Università del Salento a Brindisi, che ha fatto studi e che anche ha mandato la datazione, poi sono l'auto mai giù dal stuolo, già che il corno del Chaulong ha fatto 8.000 anni e il corno della Capanna Alpina ha fatto 6.000 anni. Questa è una datazione calibrata, questa vuol dire che è proprio con anni del calendar, già che gli anni del radiocarbonio non corrispondono né a visa ai anni del nostro calendar, però bisogna fare una calibrazione e dopo questa calibrazione la datazione 8.000 anni per il corno del Chaulong e 6.000 anni per il corno della Capanna Alpina, c'è da straordinario.
11: E questa discorrida non conta neanche e di grandissimi tirs l'alce che l'ha nostra contrada danda ia, questa discoverta non permette ince da capire più che la nostra contrada c'era fuori e che il clima è zaccang, no pa?
12: Sì, sambang. Zang un po' niente tocca al corn e capire qual fa il clima. Lo muoiono proprio c'è o là il pauni deposita da c'è posto, da c'è autazza, che fa pa l'ambiente di quel momento. E tu puoi dire che l'alce, che vive in ambiente scialdi tuma. Pensiamo alla Scandinavia, pensiamo al Finland. E lo è il plan di lecce, plan di sienes con fuoia, plan di cash bosch da fuoia, e lo può l'alce anche vivere. L'alce maia dantal dut che sta plantes aquatiques la maia nia yerba e per cal musova nos ambient in clauta c'alle ora scialdi de plu schicke la Scandinavia o del Finland.
11: Tu diepa casta descoverta tan speciala, tan importanta per nos territore, muince pur te personalmente schicke in residu?
12: Sì, lì è una grandissima scoperta, già che non savava bel da altri reperci che l'alce vivava nel Sud Tirol, ma non savava nia che chi vivava anche nella Valbadia. Io mi fuor bel da fuor da giù con corni d'alce, già che bel da troppissimi anni sono stato da abine truc i corni che fava in clauta di anni 60 uni abine su Montsauch a Gummerdung, chi si è gitto per lui, e fanno una riuscita, e sono stato da bene qualche iova, e poi i chiscorni in Ruvé, pral denkmolant, zang ruvi patosh, ta maginita na chasa d'un parc naturel. Pral mei for da ju, kui corni d'alch, i zang ruvé, mon yede pra doi corni d'alch, i zek de bellissimo, a jaca i kunashe ki ish reperch, sei tan reres kia, i sei tan da bestiaria klia abinentel corn. A jac tu mus avai na grandissima fortuna, il mus avni javat l drapost, a jac zanza, ne savassam pour nous net nia que l'alch vivova de nos ambient.
11: E qui je reperce recordum esainda udait il Museum Ursus Ladinicus a Saint-Chachan che in occasion del compimant de su quines ein della Daurida ti dedicai a propince casta de scoverta na sezion neua, na sezion particolara co c'era pa fora casta sezion posnes cun te valde plus inviet vos in ci interessa.
12: Si lia na sezion nuova, bellissima, la a dut n'altro color, l'altra sezions, la je schaldi linausa, a jacca la je fatta con lang de zirm. Vel canca rua itzang il museum, santon kishbong tof lang de zirm. I sta sezion je fatta altra mantra, la altra sezions, a jacca l'alt schnapp und nat nia dan fe cu luxus ladinicus, cu stalores la chaviernas. Nous, que j'ai dout n'autre tema, i anga dout n'autre temp, perché ong su lu propi mostre anga visualment che tlo se tratel da zek d'autre, no, che alla fin povestr zake vait il museum, i weis kish corni, mien a kish corni, ai anga abinat l'andre de conturines, che j' fa nian schila, lia dout zek d'autre. Ma lia propi bellissimo, i kish corni fesh na gran paruda, t'ksta vetrina, li zek propi nia da kreier kan geruit i weis kish korni kish propi spettakulär al massimo.
11: Ci esperienza museale po pas aspete i visitadus pompa kilo kun na audio guida nes la seconde e continues il pench placaccio la campoli ci esperienza pompa sin conforte da fat museo.
12: È scritto un test bandebo champel. Sta valguna risas kun la informazions plus importantes sun cash repert. El test je skit de quatre rougnedes, perquel on moussous teni propi courte, ja que no fos de pudrenta un romanzo, ma no son skit la scovierta, no son skit l'età, i valguna cosas importantes per capi co fa pa fat l'alt, dan out fol pa, no son per se que fa out plomanco, i grand plomanco schicken chaval, con un'altezza alla sciabla da 2 metri, il fa più manco 2 metri e mezzo lungo, e pesa anche a 600 kg, perché è proprio un tir grandissimo, e ho una carta, o la clia un'abina, una foto di quella abina, che è bellissimo reperto, anche per di dei paesi, la Maria Trebo, la Laura Fornasier e la Sara Venturini, che hanno a tua disposizione che è reperto, e per mostrare che c'è zecchi van saura dat al museum per nos fajong anche zecchi cash. La drunsin che jan stang reperch la jute chule i pona coclie suons bel suz du kish moch i mutongs a chipak staroba i smaka i lasi nia sa vai tanto bier reperch che bel unis makei a jac de guni sa va da cicla strator un pe da de kish reperch al museum. I nous ti da jong nia me valor al repert, ma anga kai ka abinakis repert.
11: I codes pas comporte, codes ipa jom comporte hervik, ci rui proval ki aratti d'importanza storico-scientifica am das pa kilo en valgunes linies guida de sciuki po ma comporte de maniera raidla ed arta e de vada in pur tutta la societe.
12: Sambang, dant al dut, fost il bon, schen rua pratsek, da nia ruine il repert. Kel vuol di, povestri il mirch lasche u la clie, coclie fe una foto e mandé questa foto o a Museum Ladin, potesse anche la mandé direttamente a me o all'ufficio ai Banks Archeologics o schlie una situazione priculosa clie mo outrageante che potesse agire a Sto a Rubé pocrede i carabinieri che possono anche fe che se tutte autorità de competenza e tobang union anfonin. Basta fare una foto e mandare di mezzo questa foto. Sanci proprio in pericolo che questo unisse ruina o che unisse ruba pona il mirch sletopea. Ma se non c'è un posto con due, pona crede ben schnell zakeit l'autorités. Nous unions, unions à Tichalé, et nous savons anche que j'ave ora, que je répète, qu'il n'y a pas de à chaque la grande importance et tout le contexte en Taurvia. Il n'y a pas que je répète, on y met toujours dans la personne. Nous pouvons bien schnell dire, ostre, que j'ai cette importance, ou non, que j'ai un bon moment entre nous de 2-3 ans. Je me suis anche dit, mais la grande importance est de n'y perdre que je contexte de la scouverte. Si un abinacek il communique entre 24 heures, pona jatl anche na ricompensa che si soldi il sarà nia no la gente mia na par dal do già te milioni ste che il sarà sgur nia ma na piculazza jatum entro 24 ore dal do nia che ci la la legge.
11: In schulin vita che roia proval de importanza o de rilevanza storica da e s'annunzie pro chi de competenza i dijin schu darbel giulank al paleontolog Hervik Prinot po nasavai cun te de casta discoverta tan particolare in jung sambain du ci interessa a visite il museo Ladin Ursus Ladini cose gia ti care a casta sparottes de corn de alch che nu des alum Hervik inant un bun lahor
12: de gra e belk ma scutaso.
11: E io vi ricordo che Rai Ladinia vi aspetta in schnitt la radio con Noelles e con la trasmissione d'approfondimento. Sambai ne fa l'incognanca l'appuntamento con la televisione che vi spita scegnare trail e dalle 20:50 per os Aurela Curta col programma culturale. C'è il pubblico, il nereste più altro che vi saude il più bel domiste, mi nome Sara Frennar.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Liela Sitta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una buona sera dalla redazione Rai Ladinia. Doc la unità data pro con legge costituzionale è dot de me de gestan e la reforma del statuto autonomia sangitan forza. Südtirol già da competenze nuove con il mesung de agi con più autonomia de settores coca l'ambiente, il commercio o gli appalti pubblics. I contenuti già visa rada uni defini con legge provinciale sa nuove. Ma panna sarà da udai il governo centrale de Roma les lascerà valai o il schrare Kurs de contra, se cajasse da succeder il probabel che la Corte Costituzionale le declara illegittimas. Al dod il costituzionalista Francesco Palermo e la riforma del statuto un po' un successo, tant al dut tant tamp che la politica fece fadia porte a casa risultati. Zang stratla de fe funzione la riforma con leggi fatte ban per schive che il Stato fece recurs. L'ex atleta Ski Peter Rungaldir s'ha ferita sano in quel incident sulla strada del Giaf de Sella da Perth Chanachai, firan ad un consimotor con una ciclista, nei lato d'ascia de 30 anni, che da vestir de condizioni sociali grieves. La unità giuleta de Prasha del Spedel de Bulsang o la clai unità tauta sud la stazione de la cures intensives. Peter Rungaldir è uniportat del Spedel de Trant. Laila fava per furne giuvir con si roda un tar 2 chilometri sotto al jauf e la panna fritta d'un con il motor. La polizia de fascia credeva de prascia su il post e per fin rescides ne vanni a slutor a tram 2 sibe calda al motor che la ciclista si furne in massa mesa strada. A fria d'un con il motor sa la roda spaccata 2 pertes 2 i jolri de soccorso credeva de prascia l'aiuto al ping Dolomites il jolor de Trentino emergenza. In altro incident con il motor, in cui doms di tante hour i montan, un altro incident, un motociclista tudasch perdu la vita, agli è fritta d'un con un auto, con Ivan contra. Il motociclista München, da Savester Stadt, per furne dant un auto. I passon a una notizia internazionale.
3: In cui è la visa di Jaina che anche le Unite Unite la Gran Bretagna al referendum per il Brexit, ai 23 di giugno del 2016. Davanti a la lotta con una maggioranza del 51,9% il Itadus, che è pur che la Gran Bretagna agisce fuori dall'Unione Europea e dal marché interno europeo, ci che poi c'è nu concretizzato da una fase di transizione del scomanciamento del 2021. Se il caso è buono o male, se un caso va in linante debattuto. E proprio in ir al premier britannico Keir Starmer delle sue dimissioni dall'incaria, dante l'altro do critiche a suo stile da manager. Suo successore in cercè del partito di Labour sarà l'ex un volta Manchester, Andy Burnham, considerato un rivale interno di Starmer.
1: In modon argomento, un candidato legittimo può passare le jambe di patente a Burnek con una microcamera e cuffie slaurate per cercare le risposte da zaccai pra computer, Leoni denuncia.
4: A Bornec, un candidato de degenu ein da legit, fatta danda più stis l'esame de teoria por chafe la patente. Don controlla i carabiniers chafe pro il candidato in mini router te gofa, le pronce cuffies, e una microcamera asconiuda la maglietta. Les respostas tignoinche lasciadas al savai dan ara da Brescia. Il giona paie 500 euro na persona cada idee da organizia l'ingianada. Duce news da stante por trapolaria. Il direttore della scuola per fare la patente, Claro Ulli Focherini, dice che troppe persone da fuori di qua adorano la patente per laurea e che conoscono il lingazzo impedimento. La regione Trentino in Südtirol è in generale più rida fare la patente che le altre regioni dell'Italia. Inche Focherini, che dice che attualmente è più saurida fare l'esame che da 20 anni, quando leggiamo di più domande. Tem valgunas aulas de jamel ingenuista le apparatch de disturb de las frequenzas por bloquer las comunicaciones que va al din fora del salf.
1: Union man a notizia de sport da vai tot cumiad al verdi a porta Canada is Kles Endre scomancerà la stagion nuova del Hockey Club Gerdaina con doi verdi a porta nuoves Cody Porter, Canada is de Vintotani con troppa esperienza internazionale e Eric Planker già un talento chasa de promoci d'otani mangia fil saut de qualità la Alps Hockey League. Itlo fina a nos notiziar de grapra vai scuta su Gianzanginant con la trasmission dai Krebs del Sella.

La musica tradizionale norvegese nasce dal kit, dal vent che va fuori per i fjords, dalla glaccia che tira bel planche fesses e dai vari della persona sora tla nai. Una buona sera e benvenuti in le zone di Rai Ladigna da Esther Videsot, in schnott con musica che nanni apprescia. Che schlisora bel plan, sciocche i trus les munts, va se, je, scomparas e vengin do da nu, motres a tramantar. La musica norvegese è il risultato del dialogo sotto d'antra persona e sotto territorio. Ara nasce in paese fatto di munts, glaciers, fjords e di grandi distanze, ola che le comunità sono state isolate per secoli e ha in sé sviluppato il linguaggio musicale dar de svalis d'antarvai. Al centro di Cashmon sonor, c'è funse lo strumento più rappresentativo, le hardingfele, la vidura tradizionale dei munts. A differenza della vidura classica, ha cara norvegese cordes di risonanza che vibraia autonomamente, ince canche a resnevania a cicadas. Un son ric, brillant e dar caratteristic, che scutara antos. Alle le strumenti simbol des regiuns les munts e accompagnaia bai, festes populares e moments la vita da venide. Les musiches tradizionales e conot liades al bal. D'antre les plus conosciudes e le springor. Con un ritmo irregolare e le halling un bal maschile, energic e acrobatic. I ritmi ne e ni affis, ma muda alla do del musicist e di post. Cash fece di vigne esecuzione un toc unic. Ascutung sa in toc con la harding fele, un son luminous, grow da festa e incarsor al medemo temp. Al baia de festes de paese, ma ince de inverns lunch, senza paroras.

Lungi alla musica strumentale, esiste la Norvegia in una tradizione vocale d'ars tersa. Il nord del paese, tante le popolazioni sami, c'è funze le joik, una delle forme vocali più vedle d'Europa. Gli joik ne contano una storia, ma evocai una persona, un tir o un post, pras ciò che è un ritratto sonoro. La musica tradizionale norvegese è nuda portata in ant oralmente, senza libri o note. Vini musicisti impara a scutang, osservang, reinterpretang e mantignong una tradizione che si sviluppa a tres in ant. Musica che ne despartas ni alla persona della natura. Vini nota è un punto d'ante ci che ste e ci che si mantagni in ant. A rimemoria collettiva, identità culturale e a un liam sotto le paesage. Un son che conta la storia di un popolo tres le temp e le kit de sue terres. Ascoltai questa musica, odi gi plan. Accettai le ut, le kit e descurì che in cette cascaso esiste una melodia. Una musica che ne damana nia attenzione, ma presenza.

Joik, un chant tradizionale di Sami. E dalla musica tradizionale norvegese passò un zagna cara classica che, a confronto del resto d'Europa, si sviluppò più l'ere tert. Per secoli alla Norvegia albì una tradizione popolare ad Arstersa e la musica classica si impormò sviluppò in Charlie 1800-1900. Te questa periodo ha messo in mano al componist da chiri un lingaz so identitar che fu bon da contare il paese, sui paesaggi, sua storia e suo carattere. Le non più conosciute è calde Edvard Grieg. Al ven considerare il pere della musica classica norvegese. Si opere mosse ad avviso le forme classiche europee con le melodie e i ritmi popolari norvegesi. Al nas a Bergen, nel 1843, e belle da John dimostra un gran talento al clavier. Al studia a Leipzig con la che il Reuers poi in contatto con la tradizione musicale europea. Ruvezruk di sua patria, sente il debojain da creare una musica identitaria della Norvegia, che ne imitas niema i modei tudas. Al si lascia ispirare sot dalla musica popolare del suo paese, dai bai, dal chant tradizionale e dai ritmi irregolari des mondes. Suo stile è liric, intim, ric di melodie samples, mos sot. Ince, ti toch kurch il bun da creare images sonores da revocatives. D'antre sue opere più conosciute, c'è funse le concert per clavier e le musiche di scena per il Peer Gynt di Henrik Ibsen. Tre queste composizioni sono conosciute fuori per tutta l'Europa e porta però alla diffusione l'idea di un son norvegese.

Edward Grieg, Concert pour clavier, suné da Radu Lupu con la London Symphony Orchestra pour bien schnitt de musica norvegesa. Grieg o formes racuiudes, atmosferas delicades nia monumentales, na doranza espressiva del kit. Til 1907 mör Edward Grieg mo sia musica rondenas trescemo sura de Telmon, e sues notas ti deura alla Norvegia les portes pur fa pert la storia la musica classica. Lungia Grieg c'è funse spodatri componisci che Johan Svensson, attiv sura dutcio che direttore d'orchestra, e Christian Sinding, autor de musica sinfonica e pianistica con gran intensità romantica. Til nucent si deura spo la musica classica norvegesa a influences nuies. Componisti che Fertain Valen sperimentaia con linguaggi moderns di Jean Pourmets a tonalità e alle direzioni europee più avanzate. D'altri ciò che Gerd Veit si lascia indire trescimo ispirati dal folklore, cui ha due melodie popolari le trasformante opere orchestrali. La natura resta pur duc un elemento centrale, nia ma ciò che ispirazione, ma ciò che in alerg sonora. Il kit, le pause, le atmosfere certe, diventa aperta la musica. Un patrimonio che va valorizzato dalle orchestre, conservatori e festivals. Una tradizione che c'era l'Europa momentanea na uscita.

E dalla musica classica norvegese di Edvard Grieg, Preludium Allegro Vivace Fora della Per Gynt Suite, sonata dai Berliner Philharmoniker sotto la baccata di Herbert von Karajan, passung sein alle sviluppo musicale del folk pop rock. Dagli anni 60 in an troia le pop rock dell'Inghilterra, di Stati Uniti, del paese nordic. Tres la radio, CDs e le dotte una generazione che aspetta a Valmo d'Amant. I primi gruppi reinterpretano i modelli inglesi cantando in cipur inglese, ma plan plan velchiri na identità sua. Lungo le rock si sviluppa un interesse per la musica folk. Troci musicisti tolgono a strumenti tradizionali, melodie popolari e smusciate con chitarre elettriche e sonorità nuove. La musica diventa un strumento di impegno politico e sociale e in questo periodo, a instante ormai, si afferma in quel linguaggio norvegese di test. Cantate e solingaggio diventa una decisione culturale identitaria. Le pubbliche si riconoscono in queste cantie. Una figura importante della cantia norvegese moderna è Jan Eggum. Nasciò in Cheval, ciò che Grieg a Bergen, molto nel 1951, debutta il T.A. in 60 e al roi attira i tef aperti del cantautorat norvegese. Al scri, de vita da venide, chanties intimes, relazioni che si roia surite. Monia te na maniera drammatica, senza idealize, con gran sincerità e na urs dar personala. Un stil diret pras baie. Al pede scuteva il guns n tapro na mesa d'un bar che contava la storia. In sceporagi, pubblicato il 1979, un di sui toci più rappresentativi. Una cantia sulla la fragilità delle relazioni e l'accettazione della delusione. Musicalmente, il toc dar sample è essenziale con una melodia lisira che lascia l'air con le parole. E questo toc diventa un simbolo del momento che troc si riconosce il sentimento di scombattuta chita.

Jan Eggum, in suo poro sì. In cento autore riconosciuto la Norvegia di Einstein 80 in Cina di New Stamps. Di anni 90 nasce il paese scandinavo e in cittadini lungi, Svezia e Finlandia, lungi al pop e rock tradizionale, scene alternative dar stersis. La Norvegia diventa conosciuta per sua musica estrema. Ma al medesimo tempo si sviluppa in anni un pop dar, personale e fin. Artisti so che i AHA porta le pop norvegese al successo globale ed altri che era fuori strade più sperimentali e intime. Il millennium nu si mosse da folk, rock e pop d'Ardassan. E il successo internazionale che dominava la scena norvegese è, per esempio, artisti so che Aurora, Kygo, Sigrid, Astrid S, Alessandra Mele. Aurora. L'artista delle Svates era un stile d'art nordic con un'estetica dagli Andes. Cresciuta a sud in piccoli paesi a mezzo alla natura, dice che le Smunds, il Kit, ha influenzato da sen sua musica. Bello con nu anni ha scritto sua prima cantia. Tres, sua sincerità e sua attenzione alle tematiche ambientali, ha raggiunto un gran successo sia la Norvegia che fuori di qua. Ha collaborato con la Disney, per esempio per il cartone di Frozen 2, e ha tutto aperto alla creazione di musica per videogiochi e serie di televisione. Sen Paladina se muira con movimenti nia regolars, affascinaia tresen dol public. Sua connessione con le persone, sua spiritualità, empatia e umanità, la fez un artista dar apprezzata. E con sa toc, Runaway, slujun junche, nos iade fora por cas paese nordic. Io se odicemo una bella sara di scans e se man in ben salut da Esther Videsot.

0: verso l'utilizzo e la ricerca sull'arte del vetro in territori mai o quantomeno poco battuti, cercando nuove soluzioni. Però in realtà credo che questo percorso, anche se non totalmente cronologico, fra il 48 e il 58, faccia anche vedere come il boom economico italiano offre anche all'industria, all'attività diciamo produttiva, se non proprio di serie, ma comunque che si muove verso la modernità, un impatto importante anche sull'attività delle fornaci e delle vetrerie. Oppure rimane una linea che li ricollega, come diceva lei, ancora con l'antico, di cui però reinterpretano i modelli.
1: Ma è una forma di viaggiano un po' in parallelo e naturalmente il problema del mercato senz'altro incide anche nel tipo di produzione. Infatti gli oggetti, tra virgolette, in alcuni momenti si serializzano molto di più pur in un concetto di serialità artigianale, naturalmente stiamo parlando di un campo del vetro d'arte, ma diciamo che il vetro è in qualche modo un laboratorio. Il vetro muranese in questi anni rappresenta una sorta di grande laboratorio di artigianalità, ma di lavoro artigianale, ma di altissimo livello, che in qualche modo troverà poi eco nella produzione dei mobili degli anni 50, di questa artigianalità di grande qualità che si affermerà. Ma sicuramente tutto questo poi deve essere inserito in un contesto che cambia, cioè cambia l'ambiente domestico. Infatti, nell'introduzione alla mostra c'è la Galleria della Memoria, che è una specie di installazione multimediale che dà l'idea di che cosa succede. Da una parte, prima di l'introduzione alla mostra, è dare un contesto, quindi il boom economico, per cui usciamo dalla guerra in una situazione sostanzialmente di povertà, ma poi progressivamente attraverso l'indicazione del piano Marshall, ma tutte le varie l'entusiasmo e anche la ripresa economica, progressivamente la società c'è la ripresa, vengono studiati appunto i nuovi mezzi di trasporto come la Vespa, la Lambretta, cambia la Fiat, eccetera. E questo è poi tutta la realtà legata al mondo del prodotto, diciamo, per cui poi arriverà poi verso la fine degli anni 50 le trasmissioni della televisione e i frigoriferi e tutte queste cose che cambiano il panorama domestico. Quindi l'oggetto d'arte si inserisce c'è una maggiore disponibilità, diciamo, se si parte all'inizio. La tradizione è molto evidente per esempio negli oggetti presentati nella Biennale del 48, ma poi progressivamente, appunto dal 54 in poi, il disegno si farà sempre più pulito e sempre più rarefatto, proprio per entrare in contesti anche, diciamo, ambienti borghesi, ma anche in case, diciamo, di quello che potremmo chiamare una middle class, di una certa con un certo stile. Sicuramente poi ci sono convivono diverse anime, perché appunto abbiamo da un lato appunto il design, ma dall'altro il grande trionfo del colore. È uno dei protagonisti della produzione muranese di questi anni, che in qualche modo dà un po', come dire, la gioia di vivere, no? Potremmo dire in questo modo. È il trionfo del colore muranese declinato in moltissime sue sfaccettature, per cui naturalmente abbiamo il lavoro della Venini con il grande lavoro di Fulvio Bianconi, di cui c'è una rassegna quasi riassuntiva del suo lavoro, ma poi anche qui, poi con le figurine della Commedia dell'arte, ma poi anche il lavoro poi che fa Paolo Venini, ma anche grandi vetrerie come la Baroviere Toso, che anche lì partono all'inizio dalla tradizione, quindi il vetro a canne o abbinando le canne alle murrine, per arrivare anch'esso a proporre dei vetri a canne che riceveranno riceveranno la segnalazione con passo d'oro nel 56. Ma contemporaneamente abbiamo, per esempio, una produzione molto originale, di cui c'è una saletta molto interessante e anche difficile da vedere queste raccolte insieme, è il lavoro di Dino Martens per Aureliano Toso. E Dino Martens era un pittore muranese, l'avevamo già visto nella mostra dell'anno scorso, aveva lavorato negli anni 40 appunto con Aureliano Toso, prima con altre vetrerie, ma il suo brio, il fatto di mescolare le tecniche, di utilizzare tecniche antiche ma dando una visione completamente nuova, facendo dei pattern con della graniglia di vetro o con delle canne, oppure utilizzando l'avventurina, oppure lavori con la battitura. E questo per dire la ricchezza della ricerca, ma d'altra parte anche. Non abbiamo citato prima una delle anche cose interessanti, ci sono anche gli stessi maestri che fondano delle nuove vetrerie, come per esempio Archimede Seguso, che negli anni 30 e 40, la metà degli anni 30 e negli anni 40 aveva lavorato per la Seguso Vetri d'Arte, si mette in proprio e ha una sua vetreria e da maestro, quindi da abile maestro, sfida in qualche modo se stesso per utilizzare e trasformare la tecnica della filigrana.
0: E quindi ci sono maestri nuovi e vecchi, ci sono la tradizione che poi, come ci ha appena spiegato, in verità, come ci ha appena spiegato Carla Sonago, è una tradizione che si evolve continuamente, e poi ci sono anche delle nuove vetrie che si affacciano, dei nuovi maestri che si affacciano sulla scena, quindi un notevole fermento. Io stavo guardando, perché il bellissimo catalogo per Marsilio Arte qui, co-curato da Carla Sonego, ci offre anche una parte di campagna fotografica incredibilmente felice proprio per questi lavori di Mertens. Ci sono delle foto bellissime, però il catalogo, come ogni volta accade per queste grandi mostre della...
1: Ricordiamo che le foto sono di Enrico Fiorese, sono fa
0: Ebbene, sì.
1: Una delle cose, delle specificità del nostro catalogo è che vengono fatti dei set specifici per realizzare le immagini del catalogo. Quindi è un'operazione anche quella molto complessa che sta dietro le quinte nella realizzazione di un catalogo, ma è una cosa che va sottolineata per la sua originalità e poi, appunto, come diceva lei, la qualità, la resa
0: Sì, non
1: proprio per
0: sarebbero così
1: cercare di
0: belle se non facesse un set, non avrebbero questo effetto così formidabile, veramente. Certo, bisogna vedere dal vivo, ma il catalogo è magnifico.
1: Assolutamente, certo.
0: Ecco, però volevo finire il discorso sul fatto che però al tempo stesso il catalogo è bellissimo da vedere, ma è anche uno strumento scientifico, e di questo si occupa con anche una certa pignoleria, un gran lavoro, Carla Sonego. Perché? Perché biennale dopo biennale voi ricostruite i documenti originari, cercate negli archivi, ritrovate i disegni, appaiate, se possibile, disegni, dati d'archivio agli stessi pezzi. Quanti dei pezzi che sono stati esposti in percentuale, biennale per biennale, riuscite a presentare di quelli che originali, cioè quelli che erano veramente stati esposti a loro, e quanti invece avvicinate con dei pezzi o coevi o che hanno caratteristiche molto simili?
1: In percentuale non so rispondere esattamente, diciamo, posso andare un po' a braccio,
0: Certo, grosso
1: ma
0: modo, insomma.
1: un 70% sono proprio, cioè, allora, c'è da fare un distinguo, ci sono degli oggetti che fisicamente sono andati in biennale parlo per esempio degli oggetti che provengono dalla collezione della Cassa di Risparmio, attuale Fondazione di Venezia, perché erano stati acquistati all'epoca. Quindi è fisicamente l'oggetto che è andato in biennale, ma naturalmente quelli sono dei casi molto limitati. Ma in generale un buon 70% sono proprio i modelli che sono
0: Sì, io parlavo dei
1: andati.
0: modelli, chiedo scusa, sì, gli
1: Sì,
0: oggetti
1: sì,
0: poi
1: sì, sì.
0: specifici.
1: No, no, il progetto specifico è un po', forse anche 80, diciamo, c'è un lavoro abbastanza dietro le quinte, appunto, dicevo, molto così cospicuo per cercare di dare proprio l'idea e l'atmosfera di quello che si poteva respirare in Biennale. Quindi è una sintesi di questo.
0: Ed è estremamente interessante. C'è un altro aspetto che viene fuori spesso nelle mostre delle stanze del vetro, a me sembra in questo caso è particolarmente eclatante, cioè la parte espositiva, cioè biennale per biennale, come queste si sceglieva di esporre i vetri, in particolare la ricostruzione, anche lo studio che viene fatto sulla biennale del 1952. Perché ha una caratteristica così significativa? Qual è, per esempio, il ruolo di Gio Ponti in questo frangente?
1: Allora, la Biennale del 52 è in realtà un episodio, potremmo dire, quasi a sé, perché nasce idealmente come mostra. Allora, non abbiamo spiegato perché magari qualcuno non ha visto la mostra dell'anno scorso. Le mostre, di arte decorativa alla Biennale si tenevano in un padiglione costruito ad hoc, che è stato costruito nel 1932, che era il Padiglione Venezia, dove venivano esposte le varie arti decorative veneziane, per cui vetro, merletto, eccetera, lacche, eccetera. Ma nel 52 appunto si decide di utilizzare l'intero padiglione solo per i vetri, per cercare di fare una mostra che fosse riassuntiva un po'. C'era stata una mostra nel 51 in Francia di questo genere, dove appunto la Francia aveva meditato sulla sua produzione, e poi quindi dai vetri romani fino ai vetri contemporanei. E anche qui si cerca di fare una simile operazione, per cui una parte di vetro storico, poi una parte di vetro, diciamo, contemporaneo, e anche perché in questo modo, nell'intenzione degli organizzatori, era stata ipotizzata una sezione retrospettiva, per cui i vetri dal 1900 al 1950, con l'idea che poi le vetrerie al termine dell'esposizione avrebbero magari potuto regalare, oppure la commissione avrebbe potuto scegliere quali vetri sarebbero potuti andare al Museo
0: Al Museo del
1: Vetrario di
0: Vetro, quindi
1: Milano
0: per
1: del vetro.
0: contribuire, no? Per dare testimonianza anno dopo anno delle attività, quelle anche che mancavano.
1: Esattamente. In questo sicuramente un ruolo lo ha avuto Gio Ponti, perché dal carteggio che è emerso nella ricerca si vede come Gio Ponti, in realtà, che aveva sempre amato moltissimo il vetro di Murano, che su Domo scrive grandi pagine di elogio per il vetro di Murano, dice che bisogna collezionare già appunto negli anni 40, fa elogio al collezionista, a dire perché non si colleziona vetro, cerca di promuovere la realizzazione di un museo di arti dove il vetro possa avere un ruolo principe. Quindi lui viene coinvolto in questa operazione, e sicuramente per quanto riguarda l'apparato, diciamo, allestitivo, dà dei suggerimenti e lavora insieme a Virgilio Vallot, che era un architetto veneziano, anche se poi a causa diciamo, di differenti visioni con il mondo, diciamo, muranese, legato più alla realtà muranese, alla selezione dei pezzi, perché lui appunto prima aveva studiato insieme a Vallot, ma poi dà corso a questo al progetto Vallot dà corso al progetto, sostanzialmente lui dà l'idea, poi Vallot la sviluppa. E poi in qualche modo a un certo punto lui ha dei problemi con li chiama questi Muranesi, vuole poi ritirarsi, poi di fatto non parteciperà al momento dell'allestimento. Infatti l'allestimento poi del 52 è molto, diciamo, fantasioso nella disposizione delle varie vetrerie, perché il che fa capire anche il livello di competizione che in queste manifestazioni si creava, perché dobbiamo ricordare che era sì anche un momento di carattere artistico, ma anche poi
0: Anche
1: le
0: commerciale, insomma,
1: vetrerie
0: ovviamente,
1: commerciale vendevano,
0: e neanche
1: quindi le
0: poco,
1: varie
0: insomma, era
1: sì
0: fondamentale, insomma, mostrare il
1: certo.
0: meglio della propria produzione. Ognuno faceva gara e devo dire, questo viene ricostruito bene. Prima di salutarci, Carla Sonego, in questo percorso della mostra, appunto, alle Stanze del Vetro, il Vetro di Murano e la Biennale di Venezia, che va dal 1948 al 1958, lei che l'ha studiata bene, le ha guardate bene, secondo lei qual è l'anno in cui, non voglio dire la Biennale è più riuscita, ma forse l'aspetto più inventivo, più propulsivo di novità si sintetizza meglio? Quale annata le è risultata simbolicamente, forse anche, forse magari ce n'è più di una, ma insomma, nella sua impressione, anche forse è un consiglio per chiedere al pubblico di fermarsi in particolare su alcuni pezzi o su alcune produzioni.
1: È
0: Difficile, eh?
1: difficile, difficilissima. No, direi forse, penso una cosa, poi, diciamo che tra il 50 e il 52 sicuramente ci sono delle cose straordinarie, perché penso alle cose di Bianconi e poi però penso alle cose di Vinicio Vianello che vengono presentate nel 52, perché le cose di Vinicio Vianello sono assolutamente incredibili e dimostrano cosa si può fare in modo diverso col vetro. D'altra parte il Crinale del 54 fa fare una piccola sterzata verso appunto un vetro un po' più lineare, per cui diciamo che ecco, potremmo dire che dopo una partenza, chiamiamola lenta perché ma è diciamo fisiologica, che è quella del 48, poi tutte le biennali successive 50, 52, 54, eccetera. Ecco, potremmo dire e fare un piccolo appunto rispetto, per esempio, al 58, perché già nel 58 le cose cambiano, perché sostanzialmente il vetro protagonista è un vetro d'uso, cioè l'illuminazione, per cui in mostra ci sono pochi, in proporzione molto, molto pochi esempi di vetro del 1958, proprio perché gli oggetti, le opere d'arte come vasi o coppe erano sostanzialmente in numero ridotto, perché il protagonista era il vetro di illuminazione nel 58. Quindi
0: È che però
1: dal
0: anche questo è
1: 50 al
0: un
1: 50.
0: filone interessantissimo, ugualmente, devo dire. Beh, e quindi c'è, diciamo, questa prima parte estremamente effervescente, e poi un'altra ugualmente effervescente che però forse va in altre direzioni, che incontra anche un mondo che sta cambiando.
1: Esattamente, esattamente, in questa direzione qui, esatto.
0: Beh, è una mostra appassionante, è anche bello farselo raccontare alla radio e non è facile. Ringraziamo una volta di più Carla Sonego. Si può fare in due
1: Grazie a voi.
0: modi. Allora, bisogna andare a Venezia per mille ragioni. E se si può, se si ha tempo, se si ha modo, fare un salto all'isola di San Giorgio e si entra a vedere la mostra e ci si perde veramente anno dopo anno. E si legge anche una storia di quei 10 anni d'Italia attraverso il vetro. È incredibile poter fare questo. E poi, se si vuole, se si è molto appassionati, se si vuole avere una testimonianza che poi si legge, si rilegge e si studia, Marsilio Arte pubblica un bellissimo, ampio catalogo, appunto, anche con questa compagna fotografica realizzata così bene, appositamente costruita per ogni catalogo. Grazie Carla Sonego, grazie a Marino Banovier per la cura, a tutti voi che lavorate dietro le quinte per realizzare questa mostra. La mostra è aperta fino al 22 di novembre. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo alle Stanze del Vetro.

0: E questa è la scena dell'asta da The Rake's Progress di Igor Stravinsky, l'asta tenuta da Salem dei beni di Tom Rockwell, in cui però finisce anche Baba la Turca, la moglie molto sfortunata e anche molto arrabbiata del protagonista dell'opera di Stravinsky, con il meraviglioso libretto di Oden e Kalman. In questo caso era Grace Bunbury con l'orchestra, il coro dell'opera di Lione diretto da Ken Nagano. Insieme a lei c'era il bravissimo battitore Stephen Cole, tenore Stephen Cole, ed è una bella registrazione con Sam Rami, Robert Lloyd, Dan Upshaw e ahimè Jerry Hadley, che ormai credo che siano passati 20 anni quando si è tolto la vita. Un tenore bravissimo, insomma, ha avuto una parte alla fine della sua vita veramente molto triste e sfortunata. Il protagonista era una bohème di Bernstein, dei giovani, insomma, è stata una grande perdita. Allora fece anche molto, molto scalpore quel suicidio. Sono le faccende, le vite tanto complesse e diverse del teatro che abbiamo incrociato. In questo caso non si poteva, parlando delle biennali dal 48 al 58 in relazione al vetro di Murano, non ascoltare uno dei frutti più importanti dell'attività della Biennale di Venezia, ovvero il 1951, The Rake's Progress di Igor Stravinsky. E di teatro però continuiamo a parlare in un modo tutto diverso, ma che incrocerà di nuovo anche Venezia, vedrete. Do soprattutto subito il benvenuto a Luca Scarlini, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Buonasera e ben ritrovato. Luca Scarlini è fantastico perché non si ferma mai e ha curato la riedizione di un lavoro che esce per Q-Press, che in realtà non è la riedizione di un lavoro, perché è davvero un lavoro tutto nuovo, molto completo, molto ricco, del teatro di Giorgio Manganelli. Si chiama Tutto il teatro, è appunto curato da Luca Scarlini, e io chiedo a Luca Scarlini di attendere un istante perché gli vorrei far ascoltare, e come a tutti quanti vorrei farvi ascoltare, una cosa.
2: Suo padre mi aveva caro, mi invitava spesso e mi interrogava della storia della mia vita, anno dopo anno, le battaglie, gli assedi, le fortune a me toccate in sorte. E minutamente io le narravo dai miei giorni infantili fino ad allora, quando egli mi chiedeva di narrare, e discorrevo di disastrosi eventi, di turbamenti, di avventure di mare e terra, di imminenti morti, sfuggita per l'angustia ad una breccia, catturato da nemici insolenti, venduto schiavo, riscattato, e poi tutte le storie dei miei viaggi scoscesi, abissi antri, immani, deserti, derelitti, rocce e picchi il cui capo tocca il cielo. E dei cannibali, come si mangiano l'un l'altro, e gli antropofagi, gli uomini che si crescono la testa al di sotto delle spalle. E questo Desdemona amava ascoltare, ma sempre le incombenze della casa la distoglievano, e quanto più in fretta poteva ritornava con goloso orecchio a divorare il mio racconto, il che, osservando, cogliendo l'occasione, trovai il mezzo di strapparle una preghiera insistente e calda, che io volessi narrare tutto il mio pellegrinaggio, che aveva udito solo a tratti di tanto in tanto, ma non con uguale attenzione. Ed io acconsentii, e spesso le strappai le lacrime, quando discorrevo di angosce che la mia gioventù aveva sofferto. E quando la mia storia fu conclusa, per le mie pene, ella mi diede un mondo di sospiri, disse che quel che avevo narrato era in verità singolare, era straordinario veramente. Erano casi compassionevoli. Compassionevoli. Incredibilmente. Non avrebbe voluto ascoltare quelle storie, e tuttavia avrebbe voluto che il cielo per lei facesse un siffatto uomo. E ringraziandomi, mi disse se avessi un amico che l'amava, bastava gli insegnassi quella storia, la mia. e questa l'avrebbe conquistata. E allora io parlai, ed ella mi amò per i miei affanni, ed io l'amai per la pietà che ne provava. Questa, la magia che io usai.
0: La voce, credo che l'abbiate riconosciuta tutti, di Carmelo Bene per Gassio governa in Cipro, di Giorgio Manganelli del 1973, che poi debutta alla Biennale, appunto, alla Biennale Teatro nel 1974, se non erro, per la regia di Luca Ronconi. Questa è la versione radiofonica di cui abbiamo trasmesso un estratto, e anche presente la radio in questo percorso. Allora, Luca Scarlini, l'aspetto caleidoscopico del lavoro di Manganelli, ricco, barocco,

0: valorizzare sul serio. Il teatro, notoriamente nel senso di produzione, ha preferito dagli anni 70 soprattutto l'immagine. Il teatro di parole in Italia ha avuto momenti di rinascita in seguito, ma di tutto il mondo che è emerso dalle neoavanguardie, Manganelli è senz'altro l'autore che più era determinato a lavorare in teatro. Ha fatto anche un lavoro di traduttore assolutamente egregio. E nel caso del Cassio Governa Cipro, Ronconi era il produttore, di fatto regista da Gianni Serra, ma era Ronconi che fortemente aveva voluto questa realizzazione, che fu poi presentata a Marghera in una fabbrica, e nacquero polemiche furibonde, che si disse appunto che il teatro di Manganelli non era possibile da ascoltare per gli operai. Manganelli giustamente ritorceva dicendo: all'epoca di Shakespeare soprattutto operai e plebei erano quelli che andavano a vedere gli spettacoli del Globe. C'è tutto un grande discorso sulla potenza della parola che Manganelli difendeva a spada tratta in un'epoca che teatralmente era meno sintonizzata su quel tipo di idea.
1: Ecco, l'aspetto estremamente interessante è la varietà delle tipologie dei testi che vengono riuniti in questa raccolta. Ci sono dei testi proprio per la scena, ci sono dei testi che sono pensati per la radio, ci sono poi ci sono ci sono anche le interviste impossibili, ci sono le traduzioni e poi ci sono dei testi che non saprei bene come definire. Alcuni appunto sono questi dialoghi filosofici, altri sono li ha rubricati come scritti sul teatro, che però poi sono in qualche modo hanno anche una sorta di pulsione alla rappresentazione.
0: Beh, quelle sono meravigliose, non tanto critiche teatrali, ma racconti scenici, si potrebbe dire, di eventi spettacolari a cui Manganelli ha assistito. Memorabile ad esempio il suo racconto della classe morte Tadeusz Kantor, vista a Roma in un teatro periferico tendone con le panche scomode. Per cui naturalmente la sua idea di teatro è quella che emerge all'interno di questi scritti, e c'è il famoso testo che uscì negli anni 60 al tempo di Letteratura come Menzogna, che si chiama appunto Cerimonia e Artificio, in cui lui dice esattamente qual è l'idea di teatro che vorrebbe: un teatro dove non ci fosse pubblico, un teatro in cui la parola dominasse sovrana, anche perché, come scriveva Manganelli, io diffido dell'attore agonista centrico. E quindi non per caso Carmelo Bene ha lavorato così tanto con Manganelli, essendo lui poco propenso a lavorare con drammaturghi italiani della sua epoca, se non con i suoi amici come Roberto Lerici o, quando era agli inizi a Genova, Marcello Barlocco. Per il resto Manganelli è un raro caso, e con lui ha lavorato in radio, non in teatro, ma soprattutto Cassio Governa Cipro, in un luogo imprecisato, è come se ci fosse uno zenith di questa idea di un teatro da riformare integralmente, togliendo le nocini, rappresentazioni del grande attore, rappresentazione dell'ego, e presentando un teatro di anime che vada in scena per tramite della parola sovrana, che è un progetto che all'epoca Manganelli aveva molto chiaro, e evidentemente anche Carmelo Bene ha risuonato con questo. Peraltro ha ricordato che il meraviglioso Manfred di Carmelo Bene senz'altro partiva da una traduzione che noi abbiamo ripubblicato di Manganelli per uno spettacolo importante dell'Opera di Roma degli anni 60, con la regia di Mauro Bolognini, protagonista Enrico Maria Salerno.
1: E allora noi ascoltiamo un estratto di Manfredi, proprio che proponiamo al nostro pubblico, almeno per farvi ascoltare qualcosa da questo bellissimo, ricchissimo volume di Q Press, tutto il teatro di Giorgio Manganelli.
2: La lampada vuole essere colmata una seconda volta. Non basterà ugualmente alla mia veglia. Nei miei rari torpori, non sonni, persiste l'ostinazione del pensiero, cui non so contrastare. Nel mio cuore si veglia, gli occhi si chiudono solo per guardarmi dentro, e pure io vivo, in aspetto e forma, uomo che respira. Ma l'angoscia sia maestra sapiente, l'affanno è conoscenza. Chi più sa, più lamenta la verità fatale. L'albero della conoscenza non è l'albero della vita. Ho sperimentato filosofia e scienza e conosciuto le sorgenti del prodigio e la sapienza del mondo. Sudditi, tutti, alla potenza del mio spirito, ma a nulla vale. Ho giovato agli uomini e talora mi giovò qualcuno, a nulla valse. Ebbi nemici, né mi sfuggirono, davanti a me caddero in molti, ma non giovò a nulla. bene, male, virtù, passioni. Ciò che vedo in altri, da quell'ora innominabile, è per me come la pioggia per la sabbia. Non conosco terrore, ma la sventura di ignorare la naturale paura, il polso precipitoso per speranza

0: e desiderio, o furtivo, terrestre amore. Ora al mio compito. Potenza arcana, spiriti dell'universo sconfinato, voi che ho inseguito per le tenebre e la luce, che accerchiate la terra e abitate una più sottile essenza e avete dimora sui culmini inaccessibili dei monti a cui sono consuete le caverne della terra e dell'oceano, per questo magico scritto che mi dà podestà sopra di voi, io vi convoco, sorgete, apparite. No, non appaiono. Per la voce di colui che è primo fra di voi, per questo segno che vi fa tremare, per l'imperio di colui che non può morire. Levatevi! Apparite! Ora dunque, spiriti aerei e terrestri, non mi sfuggirete. Per un potere più oscuro di ogni altro già evocato, per la tirannia di uno scongiuro cui fu luogo natale un astro dannato, infuocato relitto di un mondo demolito, inferno vagabondo nello spazio eterno, per l'alta maledizione che sta sopra la mia anima, il pensiero che mi sta dentro e attorno, io vi costringo al mio volere. Apparite!
1: E adesso invece non entra il primo spirito, ma entro io. Questo è un momento del Manfredi che è raccolto appunto nel volume che raccoglie tutto il teatro di Giorgio Manganelli, curato da Luca Scarlini. Cosa era disponibile Luca Scarlini fino adesso, prima che uscisse questo volume di Q Press del teatro di Manganelli?
2: Dunque, erano uscite due antologie nel corso del tempo in cui si erano sempre arricchiti di testi. Noi abbiamo scritto tutto il teatro, ma nel frattempo è venuta fuori un'altra traduzione che non siamo ancora riusciti a individuare, ma che sembra che sia andata in onda sulla Radio Rai Torino nel 61. Erano uscite prima un'edizione da Ragno, poi un'edizione da Bompiani e poi nel tempo sono stati trovati anche numerosi altri interventi, anche interventi critici da parte di altri studiosi, collaborazione a programmi di sala, insomma un vero e proprio infinito repertorio di contatti con il mondo del teatro.
1: E quindi una grandissima ricchezza. Dove sperimenta di più Manganelli? Nell'ambito delle traduzioni, della rielaborazione, nell'ambito dei testi originali, nell'ambito dei testi radiofonici, dove la sua sperimentazione risulta più ancora che in linea col suo tempo, che forse non lo è stata mai, più vicina a noi?
2: Io credo proprio nella radio, è un'altra cosa che lo accomunava fortemente a Carmelo Bene. E il fatto è che la radio è proprio un teatro di voci in cui si cancella il teatro psicologico che lui detestava e si andava verso un teatro rituale. Non è un caso che lui avesse avuto sempre una grande passione per il teatro di William Butler Yeats, il grande bardo celtico, che pensava a un teatro magico in cui le parole dessero conto a vere e proprie apparizioni. E sono molte le traduzioni che ha realizzato di Yeats, molti gli studi, sono stati tutti nel tempo analizzati da Viola Papetti, che lungamente ha scritto su questo tema. E è come se davvero la radio fosse il luogo di destinazione perfetto. Non per caso Manganelli ha lavorato in radio enormemente, facendo programmi, adattando testi classici alla letteratura italiana, scrivendo testi originali, collaborando con alcuni dei pezzi più belli alla sequenza delle interviste impossibili. È veramente una sorta di territorio principe in cui può andare in scena questa parola così clamorosa che per lui nasconde già dentro il lemma, già dentro il verbo, tutto quello che è già il teatro che deve avvenire.
1: Allora, nella raccolta abbiamo appunto questi testi per la scena, per il teatro, in cui ci sono anche testi abbastanza famosi, molto conosciuti, lo stesso Cassio Corna Cipro per esempio, ma ci sono poi dialoghi filosofici che secondo me in alcuni casi sono veramente delle tracce molto brevi, dei brani quasi icastici, molto asciutti. Sono degli esercizi estremamente interessanti. A quale tipo di necessità, di impulso rispondevano questi lavori?
2: In primo luogo al fatto anche di una relazione molto fitta con degli attori che gli chiedevano anche dei dialoghi, ma in altri casi anche a un'invenzione personale, al gusto di metterla giù. Spesso questi testi andavano anche pubblicati sui giornali. Manganelli era un elzevirista molto celebre, sul Corriere della Sera, sul Manifesto, su tante testate. E però storicamente è notorio che la forma teatro in Italia è stata poco tesaurizzata, quindi i suoi A e B, questa sequenza di dialoghi filosofici, ne ha scritti tantissimi, furono pubblicati da Rizzoli negli anni 70 come sequenza di racconti, come se la parola teatro impedisse le vendite sostanzialmente. Per cui tra le cose, sì, è come se ci fosse una specie
1: meglio
2: di
1: che li, meglio che li presentiamo come racconti, così almeno qualcosa vendono, piuttosto che come teatro, sennò finiscono in scaffale sfortunato.
2: Certo, che già Manganelli è difficile, figuriamoci se poi diciamo che è il temuto teatro. E qui dentro ci sono anche casi di cronaca, ad esempio esilarante la grande tuffa dei memoriali di Adolf Hitler, o ci sono dei momenti di teologia negativa di cui Manganelli scrive spessissimo, come scusi lei come lo vorrebbe Dio. E di fatto gli A e B sono sequenze di argomenti o del giorno, della cronaca, perché Manganelli, che era così astratto, sapeva anche prendere di petto la cronaca, scriverne, anche prendere posizione politica talvolta in modo molto forte, e era il mezzo con cui poteva più o meno affrontare il mondo sostanzialmente. Sono testi, gli A e B, che hanno letto molti lettori che forse non hanno mai affrontato i suoi testi maggiori e più complicati, Il Rotragedia, Nuovo Commento, La Palude Definitiva, che sono testi meravigliosi ma estremamente complessi. Gli A e B hanno una complessità di idea, ma talvolta hanno una forma più semplice, il teatro, che suggerisce determinate anche soluzioni linguistiche sostanzialmente.
1: Allora, adesso ascoltiamo una Cleopatra molto peculiare e poi un po' cerchiamo di tirare le somme, che peraltro temo non si potranno tirare fuori mai, non si potranno tirare mai, visto che continuano a comparire traduzioni, ma questo ho altri elementi, e questo è un aspetto bellissimo con cui Giorgio Manganelli continua a essere vivo, forse si burla allegramente di noi.
0: Naturalmente mi viene incontro lei, la regina, ma no, non viene incontro, mi aspetta, con garbo, ma quanta distanza, forse non aspetta nessuno, ma ha scelto quello spazio esiguo, lo ha reso regale, è sovrana, Cleopatra. Mi trovo all'ingresso di una singolare mostra a Monaco di Baviera intitolata Cleopatra, l'Egitto alla svolta. Plutarco l'aveva detto, Cleopatra ha un gran tratto, ma non è bellissima. Vero, non è una diva. Forse non farebbe nel cinema la carriera che ha fatto come personaggio, ma non la vedremo nemmeno a Domenica Inn. Ci sono due volti di Cleopatra. In uno il famoso naso è spezzato, ma gli occhi comunicano una sensazione curiosa di solenne mitezza. Forse è la difficile grazia della sovrana sconfitta, l'ultima sovrana di un grande regno, un regno antichissimo, a petto del quale gli altri, i greci, i persiani, per non parlare di quei ragazzi appena arrivati, i romani, sono dei teenagers. Un altro volto che si suppone sia stato tratto dalla sua immagine di morta è di un'estrema dolcezza. La madre della bella Selene, una moglie coraggiosa, una donna che ha qualcosa di romano, dignità e decoro. Già, signora, spesso che Cleopatra fu madre. Un figlio, si dice da Cesare, e tre figli da Marco Antonio. Selene le sopravvisse, divenne la moglie.
1: E così abbiamo anche ricordato Cleopatra Selene, che fu fatta sposare a Augusto, e a quel punto non esisteva più l'Egitto se non come provincia dell'impero, dopo essere stato quel regno antichissimo. Qui in questo caso diventa teatro un po' la visita a una mostra, ogni occasione in qualche modo si ritualizza, no? Nella scrittura di Manganelli, Luca Scarlini. Quali sono le unicità per chiudere, avendolo veramente maneggiato per realizzare questa raccolta per più presto, per parecchio tempo, quali sono le relazioni con il teatro del suo tempo, e quindi magari le parentele oppure anche le antinomie, e qual è l'aspetto di unicità del teatro di Manganelli?
2: Beh, l'aspetto di unicità è questo culto della parola, che è a livello di quello del teatro di Seneca, la parola assoluta, la parola che crea visione, che crea immagine, che crea corpo. Dall'altra parte, naturalmente, c'è la questione della continua relazione con il teatro del suo tempo, che va verso le avanguardie, da Carmelo Bene citato, ma anche Teatro S e Gennaro Vitiello a Napoli, che era una compagnia molto importante dell'avanguardia al sud. Sono queste le persone che mettono in scena i suoi testi, oppure Antonio Calenda, oppure gli spettacoli di Gozzi del gruppo 63 al convegno di Palermo. Dall'altra parte, quello che più detestava era naturalmente il teatro di parola, che semplificava troppo la comunicazione, in cui la parola non era più sacra, e la sua bestia nera che viene fuori spesso anche nelle diatribe polemiche su Cassio governa Cipro, era Edoardo De Filippo, che evidentemente non riusciva a tollerare che gli sembrava troppo semplificativo rispetto alla potenza enorme di sensi che il linguaggio deve avere.
1: Però poi il tempo li intreccia, li allontana e li avvicina al tempo stesso, come è strano il mondo del teatro e della letteratura, come è bello. Ed è più bello se una collana come quella dei grandi ci si può dotare di tutto il teatro di Giorgio Manganelli curato da Luca Scarlini. Quanto ci è voluto Luca Scarlini?
2: Un po' di tempo, però non è stato un lavoro continuativo, ha avuto svariati round nel corso del tempo, ma in questa ultima versione un anno e mezzo circa.
1: E si vede, perché sono la bellezza di 590, sono 600 pagine alla fine, e c'è anche una ricchezza di apparati estremamente interessante e utile. Questo è un libro che resterà per Q-Press. Giorgio Manganelli, tutto il teatro, grazie davvero Luca Scarlini, un po' di avercelo raccontato adesso a casa tua, alla radio, a una delle case, e però anche di aver fatto questo anno e mezzo di lavoro per restituirci un Manganelli più accessibile, almeno per quello che riguarda il volume. Poi il lavoro tocca a noi e tocca al teatro che lo voglia mettere sulla scena. Grazie
2: a voi.

0: non ci sono signori.
1: Non ci sono cavalli.
2: Signor Cobb,
0: come? Non ci sono.
3: Mangia fuoco e
0: c'è. Ebbene, cosa vuoi?
1: E dame!
0: Una calunia.
4: Allora, stavamo ascoltando tutta la parte iniziale di Pinocchio, una storia parallela di Giorgio Manganelli, appunto, una drammaturgia per quattro voci maschili del 2005, dal testo di Collodi, e così si salda tutto, come vi ho detto ci sono tutti i fili nascosti, un po' volontari, un po' no, che si sono legati nella nostra serata di Radio 3 Suite, musica di Lucia Ronchetti, forse un po' l'avrete anche riconosciuta perché l'elemento madrigalistico che spesso compare nei lavori di Lucia Ronchetti e spesso viene associato alla parte interpretativa offerta ai Neue Vocalisten di Stuttgart. In questo caso Daniel Gloge, Martin Nagy, Guillermo Anzorena e Andreas Fischer, rispettivamente controtenore, tenore, baritono e basso. Secondo me qualcuno di loro ancora l'abbiamo ritrovato in Inferno, che abbiamo trasmesso al Teatro dell'Opera di Roma non molti mesi fa, in febbraio, se non vado errato. Questa registrazione discografica, appunto, ci offriva un'altra lumeggiatura del teatro, ma in questo caso il teatro musicale, del rapporto con la musica del suo tempo di Giorgio Manganelli, per appunto la creazione di Lucia Ronchetti, e è un disco che poi ha tutto il lavoro della Rundfunk Symphony Orchestra Berlin con Ronald Kluttig come direttore, anche perché ci sono altri tre lavori, c'è lo studio per orchestra da Hans Blumberger, Schriftbuch mit Zuschauer e Il sonno di Atis, disco SVR. Ma adesso abbiamo il nostro secondo cartellone che si apre, e per organizzarci, facciamo sempre con i Festival dei Festival in estate, in modo di contenere all'interno di Radio 3 Suite un'altra proposta musicale, abbiamo diviso il cartellone in due. Abbiamo ascoltato la Jupiter ieri, e potete ancora riascoltarla perché il sito di Radio 3 con l'app Rai Play Sound voi potete ritrovare per 10 giorni i nostri cartelloni, quindi se lo vorrete già da domani potete ricomporre il concerto tutto ben fatto come era stato registrato il 5 giugno dello scorso Maggio Musicale Fiorentino, con Thomas Guggeis sul podio, che presentava appunto la Sinfonia Jupiter di Mozart, la Sinfonia detta Jupiter, la Sinfonia 41 di Mozart e la Sinfonia numero 5 di Sergei Prokofiev. Quindi non c'è la corrispondenza fra ultima sinfonia dell'uno e dell'altro, ma sicuramente la parte estrema. La cosa curiosa è che oggi, nel nostro secondo appuntamento del Lupus in Fabula, abbiamo incontrato Cenerentola, e fra le tante possibilità musicali, qualcuno ha continuato a scrivere delle proprie passioni, di quello che amava di più. Ecco, per esempio, ci aveva scritto Emilio il proprio amore per la Cenerentola di Basile, quindi la rivisitazione di Simone, la Gatta Cenerentola, e anche, coltissimo, raffinatissimo, Ye Xian, la Cenerentola cinese di epoca Tang. E ovviamente tante sono le possibilità musicali, noi avevamo scelto la Cenerentola del balletto di Prokofiev, e ricordavo che, forse non ho nemmeno detto, insomma, nasceva una musica che ha dato immenso successo in un momento in cui era ritornato in quella che credeva essere la sua patria, ed si era chiuso in un carcere, perché si era chiuso nella Unione Sovietica di Stalin, pensando di trovare il successo e soprattutto il successo, come possiamo dire, senza concorrenza, cioè la concorrenza di Stravinsky da un lato e di Rachmaninov, espatriati di tipo diverso, russi, ma che lo sopravanzavano da un continente all'altro, beh, lì sarebbe stato il dominatore. E in realtà si è trovato a avere a che fare con la politica sovietica rispetto alla cultura, che non soltanto prevedeva delle regole molto ferree da seguire, ma prevedeva la possibilità anche di morire per quello che si era scritto in musica o in teatro. E quindi si erano fatti molto cupe. La situazione lo sa bene la prima moglie di Prokofiev, quello che le è successo, i figli lo soffrivano molto del passaggio da Parigi o dai vari luoghi dove avevano vissuto in Unione Sovietica a Mosca, e trovarsi incarcerati loro stessi senza la possibilità di uscire dal paese. Ecco, il grande successo venne proprio con Romeo e Giulietta. Ma quando? Durante la guerra, tra il 40 e il 44, cioè in uno dei momenti più spaventosi della storia d'Europa e anche della Russia. Ugualmente, nello stesso momento in cui lavorava anche a Guerra e Pace, scrive Prokofiev, per questo ho così cercato di dare questo contesto, una sinfonia. La sinfonia, data peraltro nella Sala Grande del Conservatorio di Mosca il 13 gennaio del 1945, è la sinfonia numero 5 in si bemolle maggiori. Una sinfonia che recupera proprio la struttura in maniera che mantiene insieme misura, raffinatezza, ma anche vigore, tratto anche di una identità compositiva che possa almeno sulle prime appartenere a quei dettami del realismo socialista che chiedeva una caratteristica formale molto riconoscibile ai brani musicali per pianoforte, alle opere stesse che dovevano contenere parti melodiche cantate molto chiare, molto evidenti, alle sinfonie che dovevano conformarsi in realtà alle forme di quel mondo borghese che il comunismo aveva completamente rovesciato, ma che alla fine in questo ambito artistico, alla caccia di chi si ammalava di formalismo borghese, finiva quei valori per resuscitarli e per renderli praticamente obbligatori per il compositore. Così in apparenza accade in questa sinfonia, molto spesso individuata come una sinfonia che non contiene elementi russi, contiene degli elementi quasi astratti nella propria costruzione, quindi in qualche modo un'astrazione che diventa perfetta, articolata in un andante in si bemolle maggiore, l'allegro marcato in re minore, adagio in fa maggiore e infine l'allegro giocoso, dove c'è questo ancora una volta quell'elemento motoristico acceso, brillante, che però diventa grottesco, stridente in alcuni momenti, esattamente come poi il gioco melodico dell'andante in qualche modo gioca quasi con un elemento di cristallo per disegnare l'elemento melodico, ma non c'è nostalgia, o forse c'è, però senza cedimenti da un certo punto di vista nell'adagio in fa maggiore, che è posto in terza posizione fra i quattro movimenti. Ascoltiamola insieme, la sinfonia di Sergei Prokofiev, la sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore, opera 100. L'esecuzione è dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino con Thomas Gugais sul podio. La durata è di 45 minuti esatti. Buon ascolto.

Pressappoco, come è accaduto ieri, avevamo ascoltato la prima parte di questo concerto, il pubblico estremamente entusiasta nell'accogliere l'esecuzione dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con sul podio Thomas Gugais, che ha diretto la quinta sinfonia insieme con le maggiori di Sergei Prokofiev, in cui filtrava soprattutto fra il secondo movimento e poi lo stesso tema ripreso in questa sorta di rondò nel movimento finale, un tratto motoristico, sarcastico, ma anche luminoso, brillante, che lo apparenta un po' al mondo della Cenerentola, cioè tutta la musica che aveva scritto nel periodo precedente. Questa è stata scritta in un mese solo a Ivanovo nel 44, quando stava vincendo praticamente ormai la guerra l'Unione Sovietica. Addirittura il giorno della prima venne data la notizia che l'esercito, l'armata rossa, stava marciando su Berlino. Divenne in qualche modo una delle sinfonie della vittoria, ebbe un enorme successo, al punto che pochissimo dopo la prima esecuzione, che si tenne il 13 gennaio 1945, pochi mesi dopo fu data da Koussevitzky con la Boston Symphony Orchestra, e fu anche registrata all'epoca. Noi lo abbiamo ascoltato in questo programma, che era un programma Mozart Prokofiev, con naturalmente addentellati molto chiari e evidenti, registrato il 5 giugno del 2025 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con Thomas Gugais sul podio. Il direttore ritorna a Firenze, peraltro, il 27 di settembre, per dirigere il Wozzeck, uno spettacolo di Deborah Warner, proprio a Firenze, al Maggio Musicale Fiorentino. Ma intanto, visto che abbiamo ancora qualche momento, visto che abbiamo iniziato la nostra serata con abbiamo iniziato, per essere sinceri, con Schubert, con Rosamunde, ma abbiamo avuto il nostro Lupus in Fabula dedicato a Cenerentola e appunto anche la musica di Prokofiev. Continuiamo con Prokofiev, il grande valzer finale della suite numero 2, tratto dalla suite numero 2 del balletto.

Ebbene, era un valzer lento, ma non era quel valzer lì, avrei dovuto ricordarmelo visto che ho scelto anche io l'estratto dalla suite di Cenerentola di Prokofiev, l'ho scelta dalla terza suite, peraltro da un disco con la Royal Scottish National Orchestra diretta da Naomi Harvey, che contiene solo la prima e la terza, quindi la seconda non ci poteva essere, ma tant'è, siamo arrivati quasi alla mezzanotte, e si trattava di uno dei passaggi in cui l'elemento amoroso, l'elemento lirico è più presente all'interno della Cenerentola, anche in questa terza suite assemblata nel 1946. Era il valzer lento, l'adagio, che portava alla fine della storia prima dell'amoroso, l'andante dolcissimo che chiude la terza suite, opera 109 dal balletto Cenerentola, che è quella che vi abbiamo proposto per finire la nostra serata un po' come l'avevamo cominciata, esattamente come l'avevamo cominciata, un po' legandoci alla figura di Cenerentola. Abbiamo saldato tanti elementi insieme, abbiamo saldato Venezia, la Venezia della Biennale e delle Biennali legate al vetro di Murano, ma anche la Venezia della Biennale del 74 con il teatro di Giorgio Manganelli, a proposito del grande volume su tutto il teatro di Giorgio Manganelli curato da Luca Scarlini. Se volete questi incontri, queste interviste, esattamente come i cartelloni, anche il cartellone che abbiamo ascoltato poc'anzi con la quinta sinfonia di Sergei Prokofiev, o meglio la proposta per il Festival dei Festival, li potete riascoltare dal sito di Radio 3 per 10 giorni. In realtà le interviste le potete ritrovare e riascoltare nei magazine più a lungo, i cartelloni invece per 10 giorni sono disponibili per il vostro ascolto. E io vi ricordo almeno il cartellone di domani, se faccio in tempo, perché è un cartellone, ve lo dicevo, dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia: Daniel Harding e Joshua Bell, Mahler e Dvorak, che è anche un bis a sorpresa, e poi una seconda parte di serata con i solisti della Hannover Chamber Orchestra diretti da Hans Christian Oehle, e davvero ascolteremo tanta musica, da Tristan Murai a Lachenmann, da Andrea Talmelli a Ada Gentile, da Wolfgang Riem a Rainer Hubert, Andrea Mannucci. Beh, sarà un'escursione nella musica del nostro tempo nella seconda parte della nostra serata di domani. Ma adesso siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione di oggi. Andrea Penna vi saluta, e insieme a me vi salutano tutti coloro che realizzano il programma: Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. La cura è di Bruno Ruffolo. Si sono alternati alla console questa sera Luca De Ioris e Danilo Solidani, che ringrazio, e ringrazio Attilio Fortunato in regia naturalmente. Vi lascio in compagnia della musica di Battiti.

Tesori dall'underground francese dal 2014, così si presenta l'etichetta Souffle Continu, che propone non solo musica di artisti francesi, ma musica registrata in Francia, e questo ci racconta come Oltralpe certa musica, il jazz e anche il free jazz tra anni 50 e anni 70, sia stata apprezzata, promossa e fatta propria, e come questo sia stato fondamentale per certe scene, per certi artisti come Khan Jamal, che ha detto negli anni 70 non riuscivamo a suonare da nessuna parte, non c'erano date di registrazioni né per concerti, e così me ne andai a Parigi. Abbiamo ascoltato Khan Jamal in un disco ristampato da poco intitolato Give the Vibes Some. Il brano era Clint e vedeva Khan Jamal alla marimba, mentre altrove al vibrafono. Alla tromba c'era Clint Jackson terzo, e in qualche traccia di questo disco c'è anche un batterista dal nome Hassan Rashid. A quanto pare è uno pseudonimo per il noto batterista dei Magma, Christian Van Der. E dall'etichetta Souffle Continu proseguiamo con un'altra etichetta francese che si occupa di recuperare musica del passato. La We Want Sounds stampa una raccolta di brani tratti dall'archivio di Yusuf Moumin, un multistrumentista che fece parte del Black Unity Trio e che qui ascoltiamo in una lunga traccia che è quella che dà il titolo al disco, ed è Journey to the Ancient.

Yusuf Moomin, nome d'arte di Joseph Phillips, musicista, sassofonista e bassista attivo a Cleveland negli anni 60, influenzato da Yusuf Lateef, ha poi suonato con il trombettista Norman Howard già a fianco di Albert Tyler. Non a caso Moomin ha poi fondato il Black Unity Trio con Abdul Wadud e Hassan Shahid, un gruppo il cui nome fa chiaramente eco al Spiritual Unity di Albert Eiler. Noi abbiamo sentito Yusuf Moomin al sax tenore, ma anche al contrabbasso, naturalmente sovrainciso. Una cosa curiosa che nel disco lui si firma con un altro nome come contrabbassista, Dan Newby, però in realtà è sempre lui. E alla batteria e alle percussioni c'era William Holmes in questo disco intitolato Journey to the Ancient, così come la traccia meditativa che abbiamo ascoltato insieme qui a Battiti, un disco che raccoglie una serie di nastri di Yusuf Moomin del passato, sono senza data e sono stati pubblicati da We Want Sounds. La Heavenly Sweetness, questa notte ci concentriamo per questa parte di notte su una serie di pubblicazioni che ci propongono delle etichette francesi che in buona parte si occupano di riscoprire musica del passato. La Heavenly Sweetness ripropone per l'ennesima volta, dopo le edizioni del 2009 e del 2015, la collaborazione bellissima, va detto, tra Don Cherry e il tablista percussionista Lateef Khan.

La musica globale di Don Cherry, prima che l'idea di world music fosse sul tavolo, un'idea forte, quella del multistrumentista afroamericano che faceva convergere una serie di linguaggi da diverse parti del mondo, non sulla base della cosiddetta contaminazione, ma proprio sulla base di un intento condiviso. Don Cherry e Latif Khan, il disco si intitola Music Sangam, fu registrato nel 1978 a Parigi ed è un'etichetta francese che lo ristampa ancora una volta con Don Cherry alle tastiere, ai gong, al flauto di bambù, al dussungoni, alla voce e naturalmente alla tromba, Latif Khan alle tabla e ad altre percussioni. E questo ascolto ci conduce alle esplorazioni di un'altra etichetta francese attiva a Parigi, la Acufon, che guarda all'epoca d'oro del pop cambogiano tra anni 60 e anni 70 con una retrospettiva dedicata alla cantante So Savion. Il disco si intitola The Golden Voice of Phnom Penh 1962-1974 e noi iniziamo ad esplorarlo qui a Battiti con un brano intitolato, o in traduzione naturalmente, Calling for You to Fetch Water.

La voce di So Saveon insieme a quella di Maes Saman in questa retrospettiva dedicata alla cantante regina del pop cambogiano tra anni 60 e anni 70. Il brano, tradotto in inglese, si intitola Calling for You to Fetch Water, tratto da The Golden Voice of Phnom Penh, raccolta pubblicata dall'etichetta Acufon, etichetta fondata da Fabrice Guéry nel 2015, che si dedica soprattutto a musica pop e folk a livello globale, e che il fondatore divide in quattro sezioni: globale, rituale, politica e now, con un bel punto esclamativo, quindi ora, e probabilmente appartiene a questa quarta categoria il disco che ascoltiamo insieme ora. Spiegano che questa quarta categoria è composta dai lavori di artisti del presente che sono rappresentativi della hyphenated music, visto che il hyphen in inglese è il trattino che unisce del presente, che sono rappresentativi della hyphenated music, visto che il hyphen in inglese è il trattino che unisce due parole, potremmo

Sì, intitola con un asterisco posto tra parentesi, mentre il brano dove c'è anche il violoncello di Yara Berry si intitola Palermo.

mondo naturale è stato fin dall'inizio, fin dal primissimo album, una delle maggiori ispirazioni per i Mandabout, duo con base in Irlanda, composto da Paddy Shine, già fondatore dei Gnod, qui con Phil Langero, una musica immaginata per lo più nel perimetro della forma canzone, ma sempre con qualche tocco un po' sperimentale, almeno nella scelta dei suoni. Una musica con influenze che hanno attinto al folklore irlandese, talvolta invece più vicina a un concetto di folk più classico, di folk rock blues, ma comunque una musica sempre con riferimenti forti all'ambiente naturale dei luoghi in cui questa veniva registrata e talvolta anche ai loro rituali pagani. Lo scorso dicembre, dopo 3 album su Rocket Recordings, i Mandabout hanno pubblicato il loro 4º album, uscito per la misteriosa e piccola etichetta scandinava Svensk Psych Aften. Si intitola Esker Hippie Bastard Blues, titolo che rivela sia un po' la cifra ironica dei Mandabout, ma anche esplicita nuovamente un riferimento naturalistico, ovvero quello agli esker, rilievi di sabbia e ghiaia che sono presenti soprattutto nel nord Europa, nelle aree dove un tempo ci sono stati dei ghiacciai. L'album è stato infatti registrato sulle rive del lago Loughrea, nella zona chiamata Esker Riada, che si trova tra Dublino e Galway. Strumentazione molto essenziale, ovvero 2 chitarre e voce. Il brano che abbiamo appena ascoltato era la traccia d'apertura Changlin, e da Esker Hippie Bastard Blues, The Mandabout, questa notte a battiti vi proponiamo un altro pezzo, Dust.

sono piuttosto affascinato dall'idea di pensare agli esseri umani più come parte dell'ambiente animale che come qualcosa di separato in un regno umano o seduto in cima a una piramide gerarchica. Quindi l'animale sono anche io o noi, che viviamo ed esistiamo allo stesso modo di un pezzo di muschio, di un passero o di una mucca. Queste sono le parole con cui Blue Lake, pseudonimo di Jason Dangan, presenta l'idea, il concetto, il pensiero al cuore del suo più recente album intitolato The Animal, uscito nella seconda parte del 2025 per l'etichetta Tonal Union. Lo abbiamo ascoltato con il brano Yarrow subito in sequenza dopo Dust, The Man About. E quindi dalla cornice rurale naturalista folk blues dell'Irlanda, The Man About, quindi il duo composto da Paddy Shine e Phil Langhero, siamo passati a un suono un po' più luminoso e sfaccettato, quello proprio di Blue Lake, musicista originario del Texas ma da tempo con base a Copenaghen, attivo dal 2019 con già diversi album pubblicati. Su questo però, su The Animal, troviamo un lavoro un po' più collettivo in termini di band che ha contribuito a moltiplicare le sfumature tra folk americana, improvvisazione e anche utilizzo di field recording nella resa finale dell'ascolto. Jason Dangan è a diversi strumenti, chitarre e steel guitar, poi a zither, armonium, percussioni, drum machine, melodica, pianoforte, basso elettrico e voce. Con lui c'è appunto la band composta da Caroline Goodwin a clarinetto, basso e voce, Pauline Hogstrand a viola e voce, Nicole Hogstrand a violoncello e poi Tomo Jacobson al contrabbasso e Oliver Laumann alla batteria. Da The Animal di Blue Lake ascoltiamo un altro brano intitolato Circles.

Ed è il Nord Europa a fare da sfondo agli ascolti di questa parte di notte di battiti, dall'Irlanda dei Mondabaut alla Danimarca di Blue Lake. Siamo arrivati adesso tra Svezia e Regno Unito con il trio Yorkston, Jacock, Langendorf, subito dopo il brano Circles dall'album The Animal di Blue Lake. Siamo scivolati senza interruzioni in Neither North Nor South, pezzo tratto in questo caso dall'album nato dalla collaborazione tra il cantautore e polistrumentista scozzese James Yorkston, il chitarrista inglese David Jacock e la compositrice e multistrumentista svedese Lina Langendorf, qui in particolare al sassofono. La Langendorf ha già un lungo percorso alle spalle, diverse le collaborazioni soprattutto in ambito jazz, ha suonato con Mulatu Astatke, che Tumani Diabaté, la Buster de Plume, giusto per fare qualche nome. L'album è uscito semplicemente a nome Yorkston, Jacock, Langendorf, album omonimo pubblicato a metà del 2025. Si tratta di una coproduzione tra Black Sweat Records e l'etichetta di Toronto We Are Busy Bodies, un disco dall'anima profondamente nordica, costruito su una serie di elegie, di movimenti molto poetici tra folk e avanguardia, brani sospesi, delicatissimi, spesso anche piuttosto lunghi, come la traccia che ascoltiamo adesso, intitolata semplicemente Bar.

0: Musica che prende forma tra i paesaggi della Scandinavia, dentro cui scorre una certa malinconia, un senso di sospensione, un folk lievemente striato di jazz che talvolta sembra letteralmente limato, assottigliato dal freddo vento del nord. È la musica di James Yorkston, David Jacock e Lina Langendorf, nata quindi tra Scozia, Inghilterra e Svezia, album a sei mani intitolato semplicemente Yorkston, Jacock, Langendorf, da cui abbiamo appena ascoltato la traccia Bar. E folk, poesia, melodie tradizionali un po' fuori dal tempo sono anche al centro del prossimo ascolto, che ci porta in Northamptonshire, quindi nelle Midlands orientali. Ci affacciamo un po' nel ricco catalogo di Folklore Tapes, minuscola eppure straordinaria etichetta inglese che nelle sue uscite si occupa di pubblicare ricerche, documentazioni, musiche legate al folklore, alla mitologia, agli annali occulti, come li chiamano loro su Bandcamp, del Regno Unito, e principalmente questo attraverso pubblicazioni in cassetta, in vinile e libri. Folklore Tapes è nata all'incirca 15 anni fa. Generalmente le sue uscite sono tematiche, quindi su dei luoghi in particolare, su dei territori specifici dell'Inghilterra. Lo scorso ottobre era stata pubblicata una cassetta intitolata Ceremonial County Series Volume 20, Buckinghamshire, Northamptonshire. Ceremonial County Series è proprio una serie legata alle contee, quindi sono arrivati al 20° volume, e sul lato A di questa cassetta c'è un lungo brano del quartetto de Clairvoyant dedicato a John Clare, poeta vissuto tra 700 e 800, poeta inglese, molto legato alle sue origini contadine e al contesto in cui era cresciuto. Ha avuto una vita decisamente particolare, a un certo punto è stato anche internato in un manicomio e poi da questo manicomio è scappato. Ecco, il brano di de Clairvoyant, intitolato The Flitting, racconta e sonorizza proprio questa fuga, una fuga lunghissima, riportata in un collage di schizzi psichedelici e folk, field recording, melodie tradizionali e spoken word.
1: I thought I was up sooner than usual, and before morning was on the stir out of doors, but I'm pleasantly disappointed by the whistle of the ploughboy past the window, making himself merry, trying to make the dull weather dance to a very pleasant tune, which I know well, and yet cannot recollect the song. There are hundreds of these pleasant tunes similar to the plough and splashing team, and the little fields of spring that have lain out the brown rest of winter and green into mirth with the sprouting grain. The songs of the skylark and the old songs and ballads that ever accompany field like this and following the plough, but neither heard nor noticed by all the world beside. July 18th, Sunday. Felt very melancholy. Went a walk on the forest in the afternoon.

Folk e folklore, field recording e spoken word, paesaggi nord-europei che sfiorano il jazz e si intrecciano alla cosiddetta americana. In questa parte di Battiti stiamo ascoltando diverse declinazioni di suoni in qualche modo rurali, un po' fuori dal tempo, sospesi. Abbiamo ascoltato prima un estratto dal lungo brano The Flitting, a firma del quartetto de Clare Voyant e dedicato al poeta inglese John Clare e in particolare alla sua fuga dal manicomio fatta all'inizio dell'Ottocento, oltre 100 chilometri a piedi, quelli percorsi da John Clare e immaginati in forma di collage sonoro un po' folk e psichedelico da Clare Voyant. Si trattava del lato A della cassetta Ceremonial County Series Volume 20, Buckinghamshire, Northamptonshire, pubblicata dall'etichetta Folklore Tapes. In particolare John Clare è stato un personaggio leggendario del Northamptonshire. Subito dopo abbiamo ascoltato la breve traccia The Garden, una sorta di prologo che apre l'album Common Faith, esordio del trio Common Faith, dove il titolo dell'album si riferisce alla fede, mentre il titolo del gruppo si riferisce alla sorte. Si tratta di un trio composto da Davide Cedolin, già attivo come solista, come chitarrista, qua lo troviamo alla chitarra acustica, all'organo, al banjo e alla voce. Poi ci sono Simone Mattiolo, già componente dei Satanism & Brother, a batteria, percussioni e organo casio, infine Tommaso Rolando a contrabbasso, basso elettrico, violoncello, glockenspiel, voce e armonium. Tommaso Rolando, fondatore della Torto Editions, l'etichetta che ha pubblicato questo disco, attivo sia con tante collaborazioni sia in solo. Sull'album compare anche Paolo Tortora alla chitarra elettrica. E viene da pensare che la fede comune del titolo è forse il credo degli ampi orizzonti della cosmic americana. L'album riesce ad alternare momenti più narrativi ad altri invece legati all'improvvisazione. Sembra proprio di muoversi tra le autostrade ampie e a facile percorrenza delle piccole stradine dissestate di campagna. Da Common Faith, del trio Common Faith, ascoltiamo un'altra traccia interamente strumentale intitolata All Serenade.

Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 17ª puntata.

Lo zio e le due zie erano in salotto quando Fanny arrivò giù. Il primo la accolse come un soggetto interessante e vide con piacere la complessiva eleganza del suo abbigliamento e il fatto che avesse un ottimo aspetto. L'ordine e l'adeguatezza del suo abito era tutto ciò che si sarebbe consentito di lodare in sua presenza, ma quando poco dopo fu uscita, usò un tono decisamente elogiativo nel parlare della sua bellezza. «Sì», disse Lady Bertram, «sta molto bene. Le ho mandato Chapman». «Sta molto bene, oh sì!» esclamò Mrs. Norris. «Ha ottime ragioni per star bene, con tutti i vantaggi di cui gode. Allevata come è stata allevata in una famiglia come questa, con tutti i benefici dell'avere davanti agli occhi come esempio lo stile delle cugine. Pensate soltanto, mio caro Sir Thomas, a quali straordinari vantaggi voi e io abbiamo potuto offrirle. Proprio l'abito che avete ammirato è stato un dono generoso che ha ricevuto da voi quando la cara Mrs. Rushford si è sposata. Cosa sarebbe stato di lei se non l'avessimo presa per mano noi?» Sir Thomas non aggiunse altro. Ma quando sedettero a tavola, gli occhi dei due giovanotti gli dissero che l'argomento si sarebbe potuto riprendere con delicatezza e con maggior successo quando le signore si fossero ritirate. Fanny notò che era stata approvata e la consapevolezza di avere un bell'aspetto la rese ancora più bella. Erano svariate le cause che la rendevano felice che era stata approvata e la consapevolezza di avere un bell'aspetto la rese ancora più bella. Erano svariate le cause che la rendevano felice e presto si sentì ancora

animo così vicino all'euforia. La gioia che avevano mostrato le cugine all'idea del giorno del ballo non la sorprendeva più. Sentiva che sarebbe stata davvero una cosa entusiasmante e stava anzi esercitandosi nei suoi passi nel salotto, ora che poteva essere fuori dello sguardo della zia Norris, tutta presa dal compito di riattizzare e rovinare il nobile fuoco preparato dal maggiordomo. La mezz'ora che seguì, in altre circostanze, sarebbe stata a dir poco fiacca, ma la felicità di Fanny ebbe ancora la meglio. Non le occorreva altro che ripensare alla sua conversazione con Edmund. E cosa poteva importarle della frenesia di Mrs. Norris? Che peso potevano avere gli sbadigli di Lady Bertram? Gli uomini la raggiunsero e poco dopo ebbe inizio la piacevole attesa della prima carrozza, quando parve diffondersi un generale spirito di serenità e di divertimento e tutti chiacchieravano e ridevano e ogni momento aveva la sua soddisfazione e la sua speranza. Fanny aveva l'impressione che dietro l'allegria di Edmund vi fosse uno sforzo, ma era bello vedere un esito così vincente di quella lotta. Quando poi le carrozze si sentirono davvero, quando gli ospiti cominciarono davvero a raccogliersi, la letizia del suo cuore si attenuò di molto. La vista di così tanti sconosciuti la fece ritirare in se stessa. Lo zio la presentava ai vari invitati e la costringeva ad ascoltare i suoi interlocutori, a rispondere con una riverenza e a parole. Era un duro compito e ogni volta che le veniva imposto lanciava uno sguardo verso William, che si aggirava perfettamente a suo agio sullo sfondo della scena, desiderando di trovarsi accanto a lui. L'ingresso dei Grant e dei Crawford fu un'occasione per risollevarsi. La rigidità degli incontri presto cominciò a sciogliersi davanti ai loro modi spigliati e ai rapporti di maggiore intimità. Si formarono piccoli gruppi e ognuno si sentì più a suo agio. Fanny ne avvertì tutto il vantaggio e, sottraendosi alle fatiche che l'adempimento delle formalità le imponeva, sarebbe tornata alla piena serenità se solo le fosse stato possibile evitare che i suoi occhi vagassero tra Edmund e Mary Crawford. Lei era splendida e come poteva concludersi la cosa? Si riscosse dalle sue riflessioni quando si accorse che Mr. Crawford era davanti a lei e i suoi pensieri presero un'altra direzione appena lui, senza por tempo in mezzo, la invitò per i primi due balli. La felicità di Fanny in questa occasione, finemente sfaccettata com'era, toccava il limite delle possibilità dei mortali. Essersi assicurata un cavaliere fin da subito era un'ottima cosa, perché il momento dell'inizio si andava avvicinando sempre più e lei era così poco consapevole del proprio valore da essere convinta che se non le si fosse avvicinato Mr. Crawford sarebbe stata l'ultima a essere invitata a ballare e avrebbe trovato un cavaliere solo alla fine di una terribile serie di ricerche, di affanni, di interferenze. E tuttavia c'era qualcosa nel suo modo di invitarla che non le piaceva. E vide che per un momento posava gli occhi sulla collana con un sorriso. Le sembrò che fosse un sorriso che la fece arrossire e le provocò un grande disagio. E anche se non seguirono altri sguardi a disturbarla, anche se le parve che non avessero altro obiettivo che rendersi simpatico, non riuscì a superare il proprio imbarazzo, aggravato dall'idea che lui lo notasse, e non riuscì a darsi un contegno finché lui non si rivolse a un'altra persona. A quel punto poté tornare a poco a provare la genuina soddisfazione di disporre di un cavaliere volontario che s'era assicurata prima che iniziassero le danze. Quando la compagnia si spostò nel salone da ballo, lei si trovò per la prima volta nelle vicinanze di Miss Crawford, i cui sguardi e sorrisi furono immediatamente

0: inequivocabilmente espliciti, più di quanto lo fossero stati quelli del fratello. E stava per affrontare l'argomento quando Fanny, ansiosa di porre fine a quella storia, si affrettò a fornirle la spiegazione sulla seconda collana, la vera e propria catenina. Miss Crawford ascoltò, e tutto ciò che aveva avuto intenzione di dirle sotto forma di complimenti e insinuazioni venne dimenticato. Sentiva una sola cosa, e mentre i suoi occhi, brillanti come prima, mostravano che potevano essere ancora più brillanti, esclamò con premuroso piacere: «Davvero, Edmund? È proprio una cosa da lui. Nessun altro uomo ci avrebbe pensato. La mia ammirazione per lui non trova parole». E si guardò intorno come non vedendo l'ora di dirglielo. Lui non era nei paraggi. Stava accompagnando un gruppo di signore fuori dalla stanza. E quando Mrs. Grant arrivò dalle due ragazze prendendole entrambe sotto braccio, seguirono anche loro tutti gli altri. Il cuore di Fanny sprofondò, ma non c'era tempo per soffermarsi troppo, neppure sui sentimenti di Miss Crawford. Erano nella sala da ballo, i violini suonavano e la sua mente era in un tumulto tale da impedirle di fissarsi su qualcosa di serio. Doveva osservare le disposizioni generali per la serata e vedere com'era stato fatto il tutto. Di lì a pochi minuti Sir Thomas le si avvicinò e le chiese se era impegnata, e il «Sì, signore, con Mr. Crawford» fu esattamente la risposta che aveva sperato di sentire. Mr. Crawford non era lontano. Sir Thomas lo condusse da lei, dicendo qualcosa che le fece capire che sarebbe stata lei ad aprire le danze. Un'idea che non l'aveva mai neppure sfiorata. Sir Thomas sorrise, cercò di incoraggiarla e poi prese un'aria troppo seria e disse con troppa decisione: «Così deve essere, mia cara», perché lei potesse azzardare anche una sola altra parola. E un momento dopo si trovò condotta da Mr. Crawford in fondo alla sala. E qui si fermarono, aspettando di essere raggiunti dagli altri partecipanti, una coppia alla volta, a mano che si andavano formando. Non riusciva quasi a crederci. Trovarsi posta al di sopra di tutte quelle eleganti giovani donne. Un onore troppo grande. Il ballo ebbe inizio. Per Fanny era più un fatto di onore che di gioia. Almeno per la prima danza. Il suo cavaliere era di ottimo umore e cercava di trasmetterglielo, ma lei era troppo spaventata per poter provare il minimo godimento fino a quando non avesse immaginato che non la stavano più guardando. Giovane, graziosa e gentile com'era, però, quel che c'era di impacciato nei suoi modi era amabile quanto le sue grazie, ed erano ben pochi tra i presenti quelli che non sarebbero stati disposti a elogiarla. Era attraente ma modesta. Era la nipote di Sir Thomas, e ben presto si cominciò a parlare di Mr. Crawford come di un suo ammiratore. Bastava questo a procurarle il favore generale. Anche Sir Thomas osservava i suoi progressi nel corso della danza con grande piacere. Era fiero della nipote e, senza attribuire, come sembrava fare Mrs. Norris, tutta la bellezza della sua figura al trasferimento a Mansfield, si compiaceva con se stesso per averle offerto tutto il resto. L'educazione e le buone maniere le doveva a lui. Miss Crawford riusciva a leggere buona parte dei pensieri di Sir Thomas, e avendo come desiderio generale e prevalente quello di entrare nelle sue simpatie, nonostante i torti che le aveva fatto, colse l'occasione di avvicinarsi a lui per dire qualcosa di piacevole a proposito di Fanny. Nella sua intenzione di piacere a tutti, l'errore più grosso Miss Crawford lo fece proprio con Fanny. Voleva procurare al suo cuoricino un palpito di felicità, riempirla di deliziose conferme della propria importanza e, fraintendendo i rossori di Fanny, decise che doveva proprio farlo. Le si avvicinò dopo le prime due danze e disse con uno sguardo significativo: «Forse voi sapete spiegarmi per quale motivo mio fratello domani va in città. Dice che ha degli affari da sbrigare lì, ma non vuole dirmi quali. È la prima volta che mi rifiuta le sue confidenze, ma è una cosa che capita a tutti. A tutti noi, prima o poi, tocca trovarsi scavalcati da qualcun altro. Adesso debbo rivolgermi a voi per ottenere l'informazione. Vorreste cortesemente dirmi che cosa va a fare Henry?» Fanny assicurò di non saperne niente, con tutta la fermezza che l'imbarazzo le consentiva. «Va bene», replicò Miss Crawford ridendo. «Allora devo pensare che lo fa solo per il piacere di accompagnare vostro fratello e di parlare di voi durante il viaggio». Fanny era confusa, ma era una confusione dovuta allo scontento. Intanto Miss Crawford si meravigliava che non sorridesse e la vedeva troppo presa dall'ansia o strana o qualsiasi altra cosa tranne che insensibile al piacere delle attenzioni di Henry. Per tutta la serata Fanny era stata molto contenta, ma le attenzioni di Henry avevano ben poco a che fare con questo. Avrebbe tanto preferito che non fosse tornato a invitarla così presto e avrebbe voluto non sentirsi costretta a sospettare che quando si era informato presso Mrs. Norris sull'orario della cena lo aveva fatto solo per assicurarsi la sua vicinanza in quella parte della serata. Ma non si poteva evitarlo. Lui le fece sentire che era lei l'oggetto di ogni cosa, anche se le sarebbe stato impossibile dire che era fatto in maniera sgradevole, che nel modo di fare di lui vi fosse qualcosa di indelicato o di pretenzioso. E a volte, quando parlava di William, davvero non era affatto spiacevole e mostrava persino un calore di cuore che gli faceva onore. Nonostante questo, le sue attenzioni non avevano nulla a che fare con la soddisfazione di Fanny. Era contenta ogni volta che rivolgeva lo sguardo a William e aveva conferma di quanto si stesse divertendo ogni volta che riusciva ad andarsene in giro per la sala con lui per 5 minuti, ad ascoltarlo mentre parlava delle sue compagne di danza. Era felice di sapersi ammirata ed era felice al pensiero dei 2 balli con Edmund che aveva ancora davanti a sé. Per la gran parte della serata era stata così frequentemente invitata che gli impegni presi con lui erano ancora da realizzare. Era felice anche quando ebbero luogo, ma non per qualcosa che irradiasse dallo spirito di lui o per qualcuna di quelle espressioni di tenera galanteria che le avevano illuminato la mattinata. La mente di Edmund era stremata e la felicità di Fanny veniva dall'idea di essere l'amica con la quale potesse trovare riposo. «Sono stanco morto per tutte queste formalità», le disse. «È tutta la sera che non smetto di parlare e senza avere niente da dire. Ma con te, Fanny, potrà esserci un po' di pace. Tu non pretenderai che continui a parlare. Godiamoci il lusso di un po' di silenzio». Fanny non parlò neppure per esprimere il proprio consenso. Andava rispettata in tutto e per tutto quella stanchezza, che con ogni probabilità derivava dagli stessi sentimenti che le aveva confidato quella mattina. E arrivarono alla fine dei loro 2 balli con un tale sobrio distacco che qualsiasi spettatore si sarebbe convinto che Sir Thomas non stava affatto allevando una moglie per il figlio minore. Quella serata per Edmund non era stata troppo piacevole. Miss Crawford era allegra quando avevano danzato insieme la prima volta, ma non era quel suo buon umore ciò che poteva fargli del bene. Anziché sollevare, gli aveva depresso ulteriormente lo spirito e in seguito, trovandosi ancora spinto a cercarla di nuovo, era stata per lui una vera e propria pena il modo in cui gli aveva parlato della professione a cui stava per dedicarsi. Avevano parlato, erano rimasti in silenzio, lui aveva espresso i suoi ragionamenti, lei ne aveva riso e alla fine si erano separati con un pari senso di irritazione. Fanny, che non era stata capace di impedirsi del tutto di osservarli, aveva visto abbastanza per sentirsi sufficientemente soddisfatta. Era una cosa barbara rallegrarsi quando Edmund soffriva, eppure una certa gioia doveva nascere, e lo fece proprio dalla convinzione che lui stesse soffrendo. Quando le sue due danze con lui furono concluse, sentì che la voglia e la forza di farne altre erano arrivate alla fine, e avendola Sir Thomas vista più camminare che danzare lungo la fila di coppie che si andava diradando, senza fiato e tenendo una mano sul fianco, le impose di mettersi seduta. A quel punto anche Mr. Crawford si sedette. «Povera Fanny!» esclamò William, fermandosi per un momento davanti a lei e agitando energicamente il ventaglio della sua dama come per farle riprendere vita. «Disfatta in così poco tempo! E sì che il divertimento comincia adesso! Spero che vada avanti per un paio d'ore almeno! Come puoi sentirti sfinita così presto?» «Così presto? Amico mio!» disse Sir Thomas, estraendo l'orologio con tutta la necessaria cautela. «Sono le 3 e tua sorella non è abituata a trascorrere delle ore in questo modo. Bene, allora Fanny, domani mattina non alzarti prima che io parta. Dormi per tutto il tempo che puoi e non preoccuparti per me.» «Oh, William!» «Cosa? Aveva intenzione di svegliarsi prima che tu andassi via?» «Oh, sì, signore!» esclamò Fanny, levandosi d'impeto dal divano per trovarsi più vicina allo zio. «Debbo assolutamente alzarmi e fare colazione con lui. Sarà l'ultima volta, sapete, l'ultima mattina.»
1: «Meglio di no. Lui deve aver finito di far colazione ed essere andato via per le 9:30. Mr. Crawford, va bene per voi passare a prenderlo alle 9:30?
0: Fanny, però, era troppo decisa e aveva troppe lacrime negli occhi perché glielo si potesse impedire. E la cosa si concluse con un benevolo beh, equivalente sbrigativo di un permesso. Poco dopo, Sir Thomas tornò a intromettersi un po' nelle sue propensioni, consigliandole di andare subito a dormire. «Consiglio» fu la parola da lui usata, ma era un consiglio da potere assoluto, e lei non poté far altro che alzarsi e, con il saluto cordialissimo di Mr. Crawford, uscire in silenzio, fermandosi sulla porta, a posare gli occhi sull'allegria della scena e a dare un ultimo sguardo alle 5 o 6 energiche coppie che erano ancora all'opera, per poi affrontare lentamente lo scalone principale, seguita dall'incessante musica della contraddanza, surriscaldata da speranze e timori, dal brodo e dal punch, con i piedi indolenziti e stanca, irrequieta e agitata, ma convinta, nonostante tutto, era davvero una cosa deliziosa. Mandandola a letto in quel modo, probabilmente Sir Thomas non pensava solo alla sua salute. Forse aveva notato che Mr. Crawford era rimasto seduto al suo fianco abbastanza a lungo, o magari intendeva raccomandargliela come moglie, esibendone la remissività. Il ballo era terminato e in breve fu consumata anche la colazione. Fu scambiato l'ultimo bacio e William non c'era più. Mr. Crawford, come aveva promesso, era stato puntualissimo e piacevole, benché breve, era stato il pasto. Dopo aver tenuto gli occhi su William fino all'ultimo istante, Fanny rientrò con il cuore assai dolente nella stanza della colazione a rammaricarsi del triste mutamento delle cose. E lì, gentilmente, lo zio la lasciò a piangere in pace,
1: immaginando forse che a stimolare le sue tenere emozioni fossero l'una e l'altra delle sedie vuote dei due giovani, e che i resti delle ossa di maiale con mostarda nel piatto di William potessero condividere i suoi sentimenti con i gusci rotti delle uova in quello di Mr. Crawford. Era una giornata uggiosa e malinconica.

La settimana che era passata in tanta quiete e pace nella grande casa di Mansfield ebbe un carattere assai differente alla canonica. Nelle signorine delle due famiglie almeno provocò sentimenti ben diversi. Quello che per Fanny fu tranquillità e conforto, per Mary fu noia e irritazione. In parte ciò dipendeva dalla diversità di carattere e di abitudini, l'una così facilmente soddisfatta, l'altra così poco portata a subire. Ma più che a questo, era da attribuire a una differenza di circostanze che, per alcuni aspetti importanti, erano esattamente opposte tra loro. Per la mente di Fanny, in effetti, l'assenza di Edmund, visti i motivi e le prospettive di lui, era un conforto. Per Mary era penosa da ogni punto di vista. Avvertiva la mancanza della sua compagnia ogni giorno, quasi ogni ora, e ne aveva tanto bisogno da non riuscire a trarre altro che irritazione dal motivo per cui era andato via. A lui sarebbe stato difficile escogitare qualcosa che fosse in grado di sottolineare l'importanza della propria persona, capitando giusto in corrispondenza della partenza del fratello di Mary e anche di quella di William Price, e completando la dissoluzione generale di una comitiva che era stata così animata. Adesso i restanti costituivano un misero trio, confinato tra quattro mura da una serie di piogge e di nevicate, con niente da fare e nessun cambiamento in cui sperare. Per quanto Mary fosse arrabbiata con Edmund, per come rimaneva attaccato ai propri pareri e li metteva in atto a dispetto di quello che pensava lei, ed era stata così arrabbiata che al ballo si erano lasciati in modo tutt'altro che amichevole, non riusciva a smettere di pensare a lui, ora che era assente, soffermandosi sui suoi meriti e i suoi sentimenti, e non vedeva l'ora di riprendere quegli incontri pressoché quotidiani che c'erano stati ultimamente tra loro. La sua assenza era stata programmata di una lunghezza inutilmente eccessiva, che bisogno aveva di lasciare la casa per un'intera settimana, quando anche per lei la partenza da Mansfield era così imminente. Poi cominciò a dare la colpa a se stessa. Non avrebbe dovuto lasciarsi prendere da tanta foga nel loro ultimo colloquio. Temeva di aver usato espressioni troppo forti, addirittura sprezzanti, nel parlare del clero. E quello non andava bene. Era una cosa maleducata, una cosa sbagliata. Desiderava con tutto il cuore che quelle parole non fossero mai state dette. Il suo malumore non cessò con il fine della settimana. Tutto questo era penoso, ma aveva ancora da soffrire quando il venerdì arrivò senza riportare Edmund. Quando arrivò il sabato e ancora nessuna traccia di Edmund. E anche quando, dal breve contatto che ebbe la domenica con l'altra famiglia, seppe che lui aveva scritto a casa per avvertire che rimandava il ritorno, avendo promesso all'amico di rimanere con lui qualche giorno in più.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Johann Sebastian Bach, sonata in trio numero 5 in Do maggiore. Bach Werke Verzeichnis 529. Allegro, largo, allegro. Organista Benjamin Allard.